Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 3:42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre.

0: da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: better now. Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Time we fell in love.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Fosfo.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 7:43.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 7:59.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Lo scontro tra il governo di Silvio Berlusconi e i magistrati del pool Mani Pulite nasce nell'estate 1994, quando il ministro di Grazia e Giustizia Biondi presenta la sua riforma detta Salva Ladri. Immense manifestazioni di cittadini si tengono davanti al Tribunale di Milano e in tutta Italia. Così gli ex magistrati del pool di Milano, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, e la conferenza stampa di Di Pietro al Tribunale di Milano il 14 luglio del 94.
4: Questo provvedimento impediva di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di persone coinvolte in questo tipo di reati, no? Quindi era una misura diretta esattamente a rendere più difficili le indagini.
5: Gli imputati capiscono che il governo è dalla loro parte, perché un governo che si espone a fare un decreto legge in cui dice che loro non devono più essere arrestati, capiscono, dicono la partita è vinta.
6: L'odierno decreto legge, a nostro giudizio, non consente più di affrontare efficacemente i delitti su cui abbiamo finora investigato.
3: Proprio mentre sta terminando l'esperienza del suo primo governo, il 22 novembre del 94 Silvio Berlusconi riceve il primo invito a comparire dal pool Mani Pulite, annunciato peraltro il giorno prima dal Corriere della Sera con un vero e proprio scoop nei giorni in cui il Presidente del Consiglio presiede una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli. In questo documento Berlusconi dichiara che senz'altro risponderà presentandosi alla Procura di Milano.
7: Ho consegnato l'agenda dei miei impegni come Presidente del Consiglio all'avvocato De Luca, che credo l'abbia fatta conoscere ai magistrati di Milano. Attendo una convocazione da loro e quindi attendo che si fissi da parte dei magistrati e del mio avvocato la data di questo incontro, che io farò alla Procura di Milano e che sarà seguito da una conferenza stampa. Io spero nei primi giorni del mese, siamo al primo di dicembre, nei prossimi giorni. Io ho purtroppo alcuni impegni per cui vado a Budapest, poi a Essen, forse passando per Zagabria, quindi o prima della partenza, e attendo questa sera di saperlo, oppure al ritorno da questi viaggi. Non lo so, non credo, guardi, su questa cosa io sono di una tranquillità totale ed assoluta. I miei collaboratori sono stati vittime in questo procedimento, io ora conosco il modo con cui si sono svolti i fatti, ripeto, l'ho detto mille volte, ribadisco che non ero a conoscenza di questi fatti, che non potevo essere a conoscenza di questi fatti, che quindi considero l'avviso di garanzia un fatto assolutamente non dovuto, un fatto grave perché è caduto mentre ero a rappresentare il mio paese alla conferenza di Napoli sulla criminalità organizzata, grave perché è caduto tra una consultazione elettorale e l'altra, grave

0: modo diretto, ho fatto un certo giuramento che per me è un fatto sacrale, ho fatto quel giuramento perché sono assolutamente convinto di qual è la realtà, e se venisse dimostrato coi fatti che questa realtà non è vera, io non potrei più fare Presidente del Consiglio, non potrei più svolgere attività politica, aggiungo, non potrei più stare in un paese perché mi vergognerei di andare in giro e di incontrare gente per la strada. Quindi sono assolutamente certo, aggiungo che sono anche assolutamente indignato per quello che è successo. Credo che ci siano situazioni che bisogna chiarire, perché una democrazia deve fondarsi su comportamenti diversi di coloro che nell'ambito della Costituzione sono investiti di certi ruoli.
1: Grazie.
0: No, io non mi dimetterò perché mi chiamo Silvio Berlusconi, sa? Quindi lei ha capito male proprio. Ma nemmeno per sogno, perché ci può essere un non accetto le sue provocazioni, mi consenta, perché quando le dico di essere certo di questo fatto, così come sono certo di chiamarmi Silvio Berlusconi, non credo che nessun tribunale giusto al mondo possa condannarmi perché mi chiamo Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, ci sono le stesse probabilità, ci può essere una condanna e allora non sarà un atto di giustizia, ma un atto politico teso a sovvertere l'ordinamento del Paese. Tutto qui, prego.
2: Questa invece la versione di Pier Camillo Davigo.
3: La sera, alle 22.30, il Corriere della Sera ha finalmente la notizia, io tuttora ignoro, anzi io sono furioso tuttora con il Corriere della Sera, perché tacendo, non dico la fonte perché questo lo capisco per un giornalista, ma almeno l'area da cui gli proveniva, ha fatto credere che provenisse da noi e non era vero. E da allora ci ha marciato per anni, facendo la vittima, distruggendo il prestigio dell'Italia mentre io presiedevo una conferenza internazionale. Lui, sapendo di essere sottoposto a procedimento penale per corruzione, l'ha presieduta.
2: Dopo qualche giorno Berlusconi si presenta infatti al Tribunale di Milano in un faccia a faccia di oltre 7 ore.
0: Oggi ho fatto, come sapete, il mio dovere di cittadino. Sono stato a colloquio 2 ore con i magistrati e riservo dell'istruttoria non mi consente di entrare nei dettagli. Intendo però ribadire le ragioni della mia serenità di fronte a questa inchiesta. Se non fossi sereno, infatti, mi sarei già dimesso dalla carica pubblica che ricopro. Non esistono contro di me né documenti né testimonianze di accusa. Nessuna carta e nessuna persona fisica affermano quello che non sarebbe possibile affermare, e cioè che io abbia ordinato di compiere qualcosa di illegale o che fossi a conoscenza di pratiche illegali nella conduzione, nella gestione della mia azienda. All'esito dell'interrogatorio ho potuto constatare così che l'iniziativa giudiziaria che ha coinvolto un Presidente del Consiglio si basa incredibilmente su un teorema privo di qualsiasi contenuto probatorio e costruito su un sospetto non dimostrato né dimostrabile. A sostegno delle accuse non ci sono testimonianze, né chiamate in correità, né alcun altro valido elemento di prova documentale, solo illazioni e deduzioni del tutto arbitrarie. Tutto si fonda su una presunzione di conoscenza di fatti gestionali dei quali non mi sono mai occupato, né mi sarei mai potuto occupare in ragione della ben nota dimensione del gruppo. Come dicono i giuristi, l'ipotesi è formulata in termini di mera responsabilità oggettiva. In parole semplici, sono stato coinvolto nell'inchiesta per la sola circostanza di essere stato il presidente della società Fininvest, il che evidentemente per qualcuno è un peccato originale imperdonabile. Sul piano civile e politico, invece, intendo fare alcune osservazioni che non hanno niente di personale e che riguardano questo atto giudiziario compiuto nei confronti del Presidente del Consiglio. L'avviso di garanzia, che è uno strumento di informazione a tutela dei diritti dell'indagato, avrebbe dovuto restare rigorosamente riservato. Mettere sotto indagine il capo del governo è un atto legittimo, perché nessuno è al di sopra della legge, ma è anche un atto senza precedenti nell'interno.

Vera storia del paese, la cui importanza non può sfuggire ad alcuno. I riflessi di questo atto sulla stabilità politica e finanziaria del paese sono fin troppo evidenti. Invece non è stato così. Una violazione grave del segreto d'ufficio, sulla quale dovrebbero essere condotti indagini serie e imparziali in una sede idonea a ricercare la realtà oggettiva, ha trasformato una garanzia per l'indagato in un clamoroso atto di giustizia spettacolo, o forse meglio di ingiustizia spettacolo. Devo cioè tornare a difendere le posizioni della nostra moneta e dei nostri titoli di fronte agli interessi speculativi che ci hanno già fatto pagare caro, nella misura di molte migliaia di miliardi, la colpevole disinvoltura con cui trattiamo, a scopo di faziosità politica, questioni così delicate e gravi. È questa circostanza che ha rischiato e rischia di far pagare duri prezzi al nostro Paese e che ha imbarbarito il tono, il linguaggio e le pratiche di un'opposizione che non si è rifiutata in più di una circostanza ad atti di aperto strumentalismo, in qualche caso di vero e proprio sciacallaggio personale nei confronti di chi, per volontà del Capo dello Stato e soprattutto degli elettori, presiedeva e presiede il governo della Repubblica. A questa situazione ho risposto nell'unico modo che mi sembrava giusto. Ho cercato di continuare a lavorare sulla scena italiana e internazionale, avendo a cuore l'interesse del Paese e il suo prestigio. Quali sarebbero state le conseguenze di un gesto di stizza personale? Il rifiuto, ad esempio, di tornare a presiedere la Conferenza Mondiale contro il crimine organizzato o qualunque atto di resa di fronte all'ingiustizia di una procedura illegale fondata sulla violazione del segreto investigativo? Che cosa avrebbero pensato del nostro Paese i rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo riuniti a Napoli, apprendendo che un atto riservato era stato proditoriamente reso pubblico per colpire e abbattere il Presidente del Consiglio? Il mio carattere mi dice comunque che un lavoro lo si porta a termine, lo si deve portare a termine, costa quel che costi, e che non ci si arrende mai di fronte a evenienze negative se si ha buona coscienza, se si è sicuri delle proprie buone ragioni. A tutti è chiaro che in Italia si è sviluppato un uso sistematicamente distorto della giustizia penale a scopo di lotta politica. In due clamorose circostanze recenti, un alto magistrato di Cassazione e un pubblico ministero hanno richiamato la comunità nazionale a questo grande e drammatico problema, ricorrendo al gesto estremo dell'abbandono della toga. E oggi a loro si sono aggiunti i 21 magistrati, ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Paese deve essere difeso e tutelato da questa degenerazione estremamente pericolosa dei principi e delle garanzie che appartengono allo Stato di diritto. La nostra economia, la nostra vita istituzionale devono essere rasserenate da un grande sforzo comune. È per questi motivi che confermo, dopo avervi dato conto della mia totale serenità personale e della inesistenza di accuse fondate nei miei confronti, la mia salda intenzione di non desistere dal compito che mi è stato affidato dalla maggioranza degli italiani.

0: Sono le settimane della cosiddetta inchiesta Telepiù, condotta dalla Procura di Milano e avente come oggetto la proprietà della Pay TV e la compatibilità del ruolo di Fininvest con quanto stabilito dalla legge Mammì. Il 5 ottobre del 1994 il magistrato Francesco Saverio Borrelli, allora capo della Procura di Milano, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera che l'inchiesta, che aveva già coinvolto Paolo Berlusconi, è arrivato ormai a livelli altissimi e quindi i giornalisti si aspettano da un momento all'altro una notizia bomba, e i livelli altissimi alludono evidentemente ad un possibile coinvolgimento del fratello di Paolo Berlusconi, nonché primo ministro Silvio Berlusconi. I procedimenti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi sono stati molteplici e si sono svolti nel corso di circa 4 decenni, dalla seconda metà degli anni 80 fino al 2023, l'anno della sua morte. Al 12 giugno del 2023, giorno della scomparsa, si contavano 32 processi conclusi, 4 in corso. Alcuni dei procedimenti a carico di Berlusconi furono archiviati in fase di indagine, altri instaurarono processi nel quale Berlusconi fu prosciolto per via di assoluzioni, declaratorie di prescrizione, amnistie, depenalizzazione dei reati contestati o altre cause. In alcuni processi furono invece pronunciati in primo grado o in appello sentenze di condanna e successivamente di assoluzione in grado definitivo, mentre un solo procedimento portò ad una sentenza di condanna definitiva passata in giudicato, ovvero il processo Mediaset. Il 1 agosto 2013 la Corte di Cassazione confermò la decisione di condanna della Corte d'Appello a 4 anni di reclusione, di cui 3 beneficiati dall'indulto. Nei suoi confronti però venne disposta una misura alternativa alla detenzione, cioè l'affidamento in prova al servizio sociale eseguito presso la clinica Sacra Famiglia di Cesano Boscone alle porte di Milano dal 9 maggio 2014 al 6 marzo 2015, una misura per cui Berlusconi richiese poi la riabilitazione che gli fu concessa nel Tribunale di Sorveglianza a Milano. Nel 2013, dopo la condanna definitiva per frode fiscale, Berlusconi decadde dalla carica di senatore. Per questo motivo, con l'assistenza legale di Ana Palacio, già ministra degli esteri spagnola, presentò un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo l'illegittimità della legge Severino, in base alla quale era stato dichiarato decaduto. Successivamente Berlusconi ritirò il ricorso, chiedendo espressamente che fosse cancellato dal ruolo e determinando così la conclusione del procedimento. Anche in assenza della legge Severino, del resto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni inflitta a Berlusconi nel 2013 all'esito del processo Mediaset gli avrebbe comunque impedito di continuare a rivestire una carica pubblica, nonostante la minor durata temporale di questa pena accessoria.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 17 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata sulle indagini su Silvio Berlusconi. Siamo nel 1994 e la popolarità del pullman di Pulito è ancora alle stelle. Le indagini di Tangentopoli smantellano nei fatti l'intero sistema politico. Scompaiono in pochi mesi ad uno i principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista. Con il referendum del 1993 di Mario Segni e la partecipazione altissima degli italiani, l'Italia volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo. Il vuoto di potere politico modifica dunque gli assetti delle alleanze e in quel vuoto nasce Forza Italia, la creatura politica dell'imprenditore Silvio Berlusconi. Forza Italia, associazione per il buon governo, viene costituita nello studio del notaio Roveda a Milano il 29 giugno 1993 da alcuni noti professionisti, molti inseriti nelle aziende controllate da Fininvest, altri comunque vicini al fondatore e proprietario Silvio Berlusconi, tra i quali Marcello Dell'Utri, Antonio Martino, Gianfranco Ciaurro, Mario Valducci, Antonio Tajani, Cesare Previti e Giuliano Urbani. Il nome si ispira allo slogan Forza Italia, che venne utilizzato nella campagna elettorale della Democrazia Cristiana nel 1987, curata da Marco Mignani. Fin dalla seconda metà del 1992, Silvio Berlusconi inizia a pensare alla politica. Il 19 marzo del 1993 lascia intendere di essere preoccupato per la situazione politica e il 10 maggio dello stesso anno presiede il convegno Cambiare per rinascere, nuove idee, nuovi uomini, dove emerge il profilo del partito che vorrebbe il fondatore della Fininvest. Berlusconi preferisce agire con cautela però, ma le indiscrezioni trapelano come quella che vuole Giuliano Urbani, ideologo del movimento berlusconiano. E il 13 settembre del 93 Berlusconi si sbilancia. Vorrei fare un partito, ma ora non posso. Il 16 ottobre il settimanale Epoca mostra in copertina il logo del club Forza Italia. Disegnato da Cesare Priori, si tratta di una bandiera rosso-verde su cui si staglia in bianco la scritta Forza Italia, inclinata verso l'angolo superiore destro. All'interno c'è una lunga intervista a Silvio Berlusconi che nega si tratti delle sezioni di un futuro partito politico. Ma il 22 ottobre il quotidiano La Repubblica pubblica alcuni documenti redatti da Urbani che circolano già da mesi tra i dirigenti di Berlusconi di argomento politico. Berlusconi tuttavia nega la paternità di questi documenti e nega di essere il leader di un partito politico. Nei giorni successivi nega anche di organizzare direttamente i club di Forza Italia e accusa anche il gruppo Repubblica L'Espresso di mettere in atto una campagna tesa alla distruzione del suo gruppo. Siamo il 23 novembre del 1993. Silvio Berlusconi va a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, durante l'inaugurazione di un supermercato e dichiara ai giornalisti che se il centro moderato non dovesse organizzarsi non potrei non intervenire direttamente, mettendo in campo la fiducia che sento di avere da larga parte della nostra gente. Inoltre afferma riguardo alle elezioni comunali di Roma che se potesse votare voterebbe per Gianfranco Fini. Mai un imprenditore così importante si era schierato tanto apertamente per un candidato del Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale. Il 25 novembre del 93 nasce l'Associazione Nazionale dei Club di Forza Italia, strettamente legata alle aziende facenti capo a Fininvest, con la sede in Viale Isonzo a Milano. Mette in campo un semplice meccanismo per espandersi e radicarsi nel paese, Chiunque su base volontaria può fondare un club se è in grado di raccogliere almeno 10 componenti. Una volta raggiunto l'obiettivo, il volontario presidente riceve un plico contenente un manuale operativo, cravatte e tricolori recanti la dicitura Forza Italia, la bandiera istituzionale disegnata da Cesare Priori, distintivi da Bavero e un terminale videotel per lo scambio di comunicazioni con la sede centrale. Entro i primi del 94 l'associazione dichiara la ricezione di circa 14.000 moduli di iscrizione e stima in circa 1 milione gli affiliati al club. Il 26 novembre del 93 Berlusconi, in una conferenza stampa presso l'associazione stampa estera, rimarca e circostanzia l'endorsement. Il 10 dicembre del 93 a Brugherio Berlusconi inaugura il primo club di Forza Italia e ne presenta anche l'inno. Il 15 dicembre viene aperta la sede centrale di Forza Italia in un palazzo in via dell'Umiltà a Roma, che peraltro è lo stesso che fu la sede del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo. Il 18 gennaio del 94 Berlusconi, Tajani, Luigi Caligaris, Martino Valducci danno vita al movimento politico di Forza Italia. L'annuncio della discesa in campo viene dato con un messaggio televisivo il 26 gennaio. È la prima volta che un futuro presidente del Consiglio lancia la sua personale campagna elettorale attraverso la televisione.
5: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
0: Nel discorso del 26 gennaio Berlusconi definisce Forza Italia un movimento politico piuttosto che un partito vero e proprio, e con esso si candida alla guida del paese. Il 6 febbraio al Palafiera di Roma si tiene la prima convention di Forza Italia e Berlusconi pronuncia anche il suo primo discorso da leader politico.
6: Noi crediamo nella libertà, in tutte le forme della libertà, nella libertà di pensiero, nella libertà di opinione, nella libertà di espressione, nella libertà di culto, di tutti i culti, di tutte quelle fedi che spingano l'uomo a migliorarsi e a tendere all'alto, nella libertà di associazione, nella libertà di impresa, nella libertà di mercato regolata da norme certe e uguali per tutti. Noi crediamo nell'individuo e crediamo che ciascuno abbia il diritto di realizzare se stesso, di costruirsi con le proprie mani il proprio futuro, di aspirare al benessere. Noi crediamo nella famiglia, che è il centro dei nostri affetti principali, che è il nucleo fondamentale della nostra società. E noi crediamo anche nell'impresa, che è l'organizzazione, l'istituto, cui è demandata la creazione di lavoro, di benessere, di ricchezza. Noi condividiamo, non potrebbe essere diversamente, anche i valori della nostra cultura e della nostra tradizione cristiana. I valori irrinunciabili della vita, del bene comune, della libertà educativa, della pace, della solidarietà, della giustizia. Noi crediamo nella tolleranza e ci riesce facile, naturale, praticarla. Crediamo nel rispetto verso tutti, anche verso gli avversari, nel rispetto soprattutto verso chi è più debole. Crediamo nella generosità, nell'altruismo, nella dedizione. E siccome siamo liberisti, crediamo naturalmente nell'amore per il lavoro, nello sviluppo, nella competizione, nella concorrenza, nel profitto, nel progresso, che non può esserci se non c'è libertà. Innanzitutto noi vogliamo un'Italia con meno disoccupazione e con più lavoro, a coloro che non hanno lavoro, ai disoccupati, a coloro che sono in cassa di integrazione, a coloro che stanno in aziende che non vanno bene e che perciò guardano con preoccupazione al loro futuro. Noi, se riusciremo dell'impresa che ci siamo proposti, noi oggi possiamo dire, possiamo garantire che queste preoccupazioni finiranno, che noi sappiamo come rilanciare l'economia dell'Italia. Io credo che mai come oggi l'Italia abbia bisogno di uomini con la testa sulle spalle. Di uomini che non sappiano soltanto fare bei discorsi, fare bella figura in televisione, fare comizi, rispondere alle battute e alle controbattute, ma che sappiano invece anche operare. Degli uomini che sappiano annunciare ciò che vogliono fare, ma che sappiano soprattutto trasformare in fatti le loro parole e che abbiano la loro vita a testimoniare questa loro capacità. Abbiamo preparato per questo un programma. Credo di non sbagliarmi se dico che mai nessuna forza politica in Italia ha mai presentato un programma così completo, così articolato, così dettagliato.
0: Il 27 e 28 marzo, con i risultati delle elezioni politiche, Forza Italia si afferma come il primo partito italiano con il 21% dei voti, va alla guida del governo insieme a tutti gli altri partiti dell'area di centrodestra. Al nord l'alleanza è denominata Polo delle Libertà, è formata da Forza Italia, CCD, Lega Nord, mentre al sud Polo del Buon Governo, formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD, Unione di Centro e Polo Liberal Democratico. Escono sconfitte la coalizione di sinistra dei progressisti e quella centrista del Patto per l'Italia, formata da Partito Popolare Italiano e Patto Segni. Il 90% degli eletti nelle liste di Forza Italia risulta la prima esperienza parlamentare. Il centrodestra riesce ad ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera dei Deputati, ma non al Senato. Determinanti per la nascita del governo sono i voti dei tre senatori a vita, a quel tempo Gianni Agnelli, Francesco Cossiga, Giovanni Leone, e di quattro senatori eletti nelle liste del Patto per l'Italia, Nuccio Cusumano, Vittorio Cecchi Gori, Luigi Grillo e Tommaso Zanoletti, che escono però dall'aula al momento del voto. Siamo il 16 maggio del 94 e Silvio Berlusconi affronta il suo primo discorso alla Camera dei Deputati, in cui chiede e poi ottiene la fiducia.
7: Il governo che presento alle Camere e per il quale chiedo la vostra fiducia è di per sé un fatto assolutamente nuovo nella vita pubblica del nostro Paese. In primo luogo, questo Ministero nasce da un Parlamento repubblicano eletto per la prima volta con una legge elettorale di tipo maggioritario, voluta dalla grande maggioranza dei cittadini. In secondo luogo, la base di consenso dell'esecutivo è costituita da parlamentari eletti in formazioni politiche che non hanno mai avuto responsabilità ministeriali. Questa radicale innovazione è il frutto di una lunga e tortuosa crisi di credibilità delle nostre istituzioni, una crisi che ha travolto nel nome e nel fatto la quasi totalità dei partiti che mezzo secolo fa diedero vita alla Repubblica Italiana.
0: Nonostante il successo elettorale, comunque, il primo governo Berlusconi cade pochi mesi dopo. Una proposta del governo per riformare il sistema pensionistico incontra la tenace opposizione dei sindacati che proclamano lo sciopero generale. Si acutizza così la crisi politica fra la Lega Nord e il resto della maggioranza. Immediatamente dopo la vittoria elettorale, Bossi aveva già manifestato il suo disagio per governare insieme a politici del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, da lui già allora definiti fascisti. Lo scontro diretto arriva alla vigilia delle vacanze natalizie, tra il 21 e il 22 dicembre. In diretta televisiva Silvio Berlusconi dichiara che il patto sancito con la Lega all'inizio dell'anno è stato tradito e chiede di tornare immediatamente alle urne. Bossi, dal canto suo, ricambia le accuse affermando che l'accordo sul federalismo è stato ampiamente disatteso dal governo. Così la Lega forma un'alleanza con il Partito Popolare, insieme a cui presenta una mozione di sfiducia. Si apre la crisi, Berlusconi, per evitare di essere sfiduciato, rassegna le proprie dimissioni, spingendo per le elezioni anticipate ed invitando gli elettori ad una rivolta morale contro il cambio di maggioranza da lui soprannominato Ribaltone. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, non ritiene però di sciogliere le Camere, in quanto è possibile una maggioranza diversa, una maggioranza alternativa. La Lega decide in seguito di appoggiare, insieme ai parlamentari popolari della sinistra, un governo tecnico presieduto da Lamberto Dini, Forza Italia e il resto dell'ex maggioranza di centrodestra. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione della nascita del potere politico di Silvio Berlusconi e le indagini su Fininvest.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 9.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 9:32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei.
3: E questa sera nostro gradito ospite Gabriele Tricomi. Buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera.
3: Allora, chi è Gabriele Tricomi? Gabriele Tricomi nasce il 31 dicembre del 1970, è stato condannato all'ergastolo, è stato arrestato nel 1995 e dopo 24 anni di carcere è oggi libero. E con lui affronteremo, come abbiamo già fatto in altre trasmissioni, il tema di come si entra a far parte della devianza e come però si può anche riuscire ad uscirne. E è un tema, come sempre, molto delicato. Allora parto da questo: l'ergastolo che lei ha avuto per omicidio oggi la rende un uomo completamente libero dopo aver ottenuto i benefici di legge. Può raccontarci quali sono i passaggi che lei ritiene più significativi del suo cammino? Insomma, c'è un prima e un dopo?
5: Sì, certo. Il prima sicuramente è fondamentale spiegarlo, perché è troppo difficile anche per me capirlo, perché bisogna essere in un contesto razionale per spiegare qualcosa che appunto è razionale. Il fatto che io abbia fatto parte di un contesto criminale per la mia indole non è razionale, quindi spiegarlo diventa un po' difficile. Però posso spiegare il perché mi sono trovato a decidere di frequentare gente che mi dava il giubbotto nuovo o la moto più nuova o insomma i soldi in tasca. Secondo me tutto parte da una carenza di affetto, di bene, di amore e di empatia, chiaramente. E l'essere preso in considerazione da un soggetto o più soggetti che hanno la capacità di, come si dice, circoscrivere il soggetto, nel caso mio, con parole: sei un grande, sei forte, sei capace, incuti timore. Cioè, la considerazione di me mi ha portato a dire: caspita, però, i miei genitori, la mia famiglia, i miei parenti, i miei amici mi hanno denigrato, invece a quanto pare c'ho delle qualità. E quindi perché non sfruttare questa persona che mi aiuta a capire che sono valido?
3: Ma quindi è questo il motivo per cui a un certo punto si prende la pistola e si spara? Perché lei ha ucciso, no? E quindi quando si arriva a questo, da che cosa è dipeso? Cioè, perché si arriva fino all'uso delle armi e ad uccidere?
5: Chiaramente non posso parlare in senso generale, posso parlare a me, perché ogni storia è a sé stante. Io ho avuto la sfortuna di avere un capo, così come si definisce chi gestisce una banda criminale, che mi ha convinto che un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo voleva uccidermi. Solitamente chi è capo e dice al subalterno di uccidere non dà molte spiegazioni, devi uccidere, punto e basta. E nel mio caso lui mi disse: guarda che questo ragazzo ti vuole uccidere, quindi prende provvedimenti e ucciderlo. Io, che non avevo mai ucciso nessuno, e tra l'altro con questa persona avevo un buon rapporto anche amichevole, ho fatto di più di quello che mi diceva il capo, cioè l'ho portato in una condizione per vedere se effettivamente era vero che mi volesse uccidere. Quindi ho detto a questo ragazzo, l'ho chiamato, senti, dobbiamo andare a fare rapina, vieni con me, andiamo a prendere le armi. Arrivato sul posto, gli ho messo un'arma scaricata dalla proiettile vicino, un coltello, e gli ho detto guarda, lì c'è la pistola, qui. Lui ha preso la pistola e me l'ha appoggiata in testa, quindi da lì ha detto caspita, e me l'ha premuto il grilletto, sono cominciato i colpi, allora è vero che mi volevo uccidere. E quindi non ho chiesto spiegazioni a lui, a quello che poi è morto. Ho cercato, lui ha preso poi un coltello, ho cercato di difendermi e dico allora era vero, quindi devo ucciderlo. In pratica l'ho messo alla prova e l'ho ucciso. Ho prevalso io perché ero più avvezzo all'uso delle mani e della forza. E senza rendermi conto che sarebbe bastato un attimo in più di ragionamento per dirgli ma perché tu mi vuoi uccidere, che ti ho fatto? E invece l'ho ucciso e così è stato. Quindi non ho premeditato la sua morte, ho premeditato la mia salvezza in sostanza. Dico se me lo uccidere adesso l'ho costato e vediamo se effettivamente è vero. È stato vero, e quindi perché a sua volta, poi l'ho saputo durante il processo,

0: c'erano dei sentimenti, di sicuro c'era una voglia di apparire, cioè nel senso, io avevo i soldi in tasca, avevo delle persone che mi proteggevano come se fossero stati dei genitori, quindi quello che loro dicevano era per me giusto fare, quindi non ho esattamente messo in memoria il fatto che io dovevo uccidere perché diventavo più bravo, ho messo in memoria il fatto che dovevo uccidere perché sennò morivo io. Il sentimento di allora è stato talmente di paura che dovevo vivere, quindi ho ucciso per vivere, non c'è stato un sentimento.
1: Professore, che cosa ci racconta questa storia di Gabriele? Che sostanzialmente spesso ragazzi come loro in giovanissima età sono emotivamente manipolati in funzione di una fragilità che lui ha descritto essere nata anche a cagione del fatto che i suoi genitori, cioè lui non si è sentito adeguatamente apprezzato, riconosciuto, stimato e amato dai suoi genitori?
2: Sì, questa è una costante, no? Lo stiamo vedendo, io sono contento di constatare come questa costante sia sempre riconoscibile. Quale? La seduzione nei confronti di una persona che non ottiene il riconoscimento atteso dalle persone che dovrebbero essere la sua guida, cioè i genitori, gli insegnanti, e quando c'è questo bisogno insoddisfatto di essere riconosciuti, arriva il seduttore che si prefigge in realtà di utilizzarti, e questo seduttore ti dà il riconoscimento che ti manca altrove.
1: Tra l'altro lui ha detto io l'ho fatto anche perché in quel momento mi sono sentito minacciato, cioè qualcuno mi aveva convinto che volessero uccidermi, così come lo stesso ragazzo. Beh, che
2: questo
1: poi...
2: è il capitolo dell'omicidio. Con Gabriele Tricome ci conosciamo da circa 20 anni o poco meno, e io so che lui in questi 20 anni è tra le persone che maggiormente si porta dentro il dolore, lo smarrimento per questo omicidio. Cioè ne ho sentito parlare 50 volte di questa cosa, e alle volte c'è il rischio quasi che me la ricordi più io di come se la ricorda lui. E comunque sì, c'è questo suo dolore per essere diventato vittima di questa manipolazione, dove entrambe le persone che si sono fatte la guerra erano state manipolate, messe l'uno contro l'altro, e lui è stato furbo, e in questo caso la sua furbizia ha causato il fatto che sia morto l'altro, insomma.
1: Allora, direi a questo punto di mettere un brano che in qualche modo ci riconduce al tema della violenza, ma anche dell'obbligo di non chiudere gli occhi nelle strade dove scorre il sangue. Sunday, Bloody Sunday.

0: torniamo in studio. Nel dibattito per cui ci si chiede a cosa serve il carcere, lo chiedo a Gabriele, girano opinioni molto diverse. Se lei non fosse stato fermato all'epoca dei reati, ha idea di come la sua vita sarebbe andata avanti?
1: Ci ho pensato tutta la notte a questa... da stanotte, ci penso da secoli, diciamo, per dire, a, a darla

0: risposta a questa sua domanda. In realtà sicuramente avrei ucciso ancora, sicuramente avrei fatto ancora delle rapine, avrei spacciato ancora droga, oppure sarei già morto. Questo è quello che penso. E quindi questo è. Mentre invece per quanto riguarda quello che faccio adesso, le mi ha chiesto anche.
1: Certo.
0: E il carcere mi è servito, pure tanto. Mi è servito primo a tutta la rabbia che avevo in corpo, che mi avrebbe portato sicuramente ad uccidere ancora, l'ho sfogata in carcere. Perché in carcere alcune volte non è tanto la punizione che ti danno, ma è quasi una sorta di vendetta. In alcuni carceri addirittura raccontavo anche al dottor Aparo che prevedevano che abbassassi il volume al televisore senza neanche avere il telecomando, ma nemmeno il televisore. Passano davanti alla cella, abbassa il volume con degli epipeti magari. E quindi mi sono ribellato e ho fatto anche a botte con le guardie in quella condizione, con gli agenti penitenziari, perché ci fu il periodo della repressione, specie dopo la morte di Borsellino e Falcone, che io non l'ho vissuta in parte perché la morte è avvenuta nel 92, quella di Borsellino e Falcone, e a me mi hanno arrestato nel 95, ma dal 92 fino al 98, 99 circa, era repressione, botte per tutti, mafiosi, non mafiosi, e piccoli come me, e quindi l'avevo presa male al punto che dico, se questo è il carcere non mi aiuta, farò di peggio. Ho fatto di peggio, cioè io ho fatto 9 anni di isolamento solo per avere la cella singola, ad esempio. Ne ho fatte altre 4 o 5 perché litigavo con le guardie e con i ladri, perché non c'era nessuna empatia, appunto. E quindi dico, bene, se io prima pensavo, quando ero libero, che la violenza era l'unico sistema per vivere, e infatti così ho fatto, andando in carcere era anche così, dico, quindi bene, e questo è il mio mondo, violenza, e agirò sempre con violenza. Poi a un certo punto, e questo vale solo per un carcere che ho vissuto, sono arrivato a Opera, perché ho fatto 15 anni circa di sezione speciale, allora chiamate EIV, elevato indice di vigilanza. Nel 2009 mi declassificarono e mi portarono a Opera. A Opera, appena arrivai, trovai proprio il carcere vero, quindi di tutte le specie, perché era comune, quindi c'erano i marocchini, quelli che facevano scippi, microcriminalità e anche macrocriminalità. Io che ero l'ergastolano ero visto come un soggetto da rispettare per quanto riguarda i detenuti. Per quanto riguarda le guardie, la polizia penitenziaria invece no, ero uno da tenere attenzionato, starci attento. Finché un giorno venne il dottor Siciliano, che ritengo ancora oggi un grande.
1: Giacinto Siciliano, ex direttore del carcere massima sicurezza di Opera.
0: Un grande uomo. Io ricordo ancora che mi chiamò perché ho fatto a botte con 3 o 4 detenuti. E mi chiamò, aveva una camicia, descrivo perché è importante, tutta stropicciata di fuori, che lui lavorava tantissimo. E mi ha detto, Tricomi, tu cosa vuoi fare? Vuoi vivere o vuoi morire? Proprio queste parole mi ha detto. E ha detto, secondo lei? E ha detto, allora faccia così, se lei vuole vivere e vuole uscire dalla carcere, soprattutto perché è giovane, mi segua. E ha detto, in che senso la seguo? Faccia quello che gli propongo io e avrà dei risultati. E allora gli ho detto, la prima cosa che voglio fare è lavorare, perché se non mi fa lavorare, io distruggo, perché io non posso stare fermo, ero giovane. E così mi ha dato uno spazio, un pezzo di terra dove fare, ho messo le quaglie, ho messo gli orti, in un posto di isolamento, perché lì volevo stare, che non volevo stare in. A un certo punto invece mi ha proposto anche di frequentare un psicoterapeuta, che è il dottor Angelo Aparo. Io, scettico come, ho detto, ma figurati se vado da un psicoterapeuta. E invece insistette a tal punto che io andai da questo psicoterapeuta, che era il dottor Angelo Aparo, e non capivo chi era il detenuto e chi era il dottore, perché lo giudicavo un tiranno, e grazie a Dio fu così, grazie insomma a questo io lo seguì molto volentieri, alternando, perché ogni tanto ci giudicavo, me ne andavo, tornavo. Mi ha insegnato insomma a comunicare.
1: Allora Garabier, fermati qua un attimo, perché io ho in collegamento, so che poi ha ancora degli impegni, per cui lo ringrazio di aver dedicato qualche minuto a noi, Fabio Romano, presidente di Incontro e Presenza, che è un'associazione cattolica. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
1: Allora, dottor Romano, ha sentito quello che ha detto un attimo fa Gabriele Tricomi, no? A me colpiscono due cose. Uno, il fatto che l'allora direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, gli abbia detto seguimi, e in secondo luogo che gli abbia suggerito di lavorare sulla base delle proposte che lui aveva fatto, e gli abbia detto lavora la terra. Io vorrei una sua prima valutazione e poi successivamente parliamo un attimo della sua esperienza come volontario con la sua associazione all'interno della, delle carceri.
2: Ma allora, sicuramente mi colpisce quello che il dottor Siciliano ha detto alla persona, perché poi è stato un po' il fil rouge di tutto il suo operato anche negli anni successivi. E devo dire che questo apre molto la strada all'incontro che si fa ogni volta che si entra in un carcere, perché la prima domanda che viene ridestata soprattutto su noi stessi riguarda anche che ruolo ha il carcere nella società in cui viviamo, perché dentro il dolore che comunque si incontra e che emerge sicuramente con prepotenza, con violenza, con proprio anche fisicamente, fa emergere una domanda sul significato comunque del bene e del male, della linea sottile tra il bene e il male e le ragioni soprattutto sul perché uno deve cambiare e soprattutto se questo è possibile. E devo dire che noi in questi anni, la mia associazione sono 40 anni che entra nei carceri milanesi specialmente, e si è trovata di fronte a questi interrogativi tantissime volte e siamo stati testimoni comunque di 100 cadute, centinaia di cadute, ma anche altrettante ripartenze.
1: Senta Romano, io so che lei conosce il gruppo della trasgressione del professor Aparo.
2: Sì, perché sicuramente ne abbiamo sentito più di una volta parlare i nostri amici che incontravamo e che facevano questo tipo di esperienza. E quindi sicuramente è uno dei tentativi che ci sono, perché poi devo dire che il mondo della detenzione e degli istituti di pena, cioè, tende comunque sicuramente a proporre dei progetti rieducativi, dei progetti di riflessione.
1: Ma lei che idea si è fatto di un lavoro come questo e che idea lei oggi ha del carcere? Qui c'è il professor Aparo, volete provare a dialogare un attimo voi due su a che punto siamo arrivati, sulla forza che il carcere dovrebbe avere per aiutare un reinserimento, una riabilitazione di un detenuto?
2: Allora, sicuramente l'idea che io mi sono fatto è che le persone sicuramente non potranno mai cambiare, o perlomeno è molto più difficile cambiare stando nell'ozio tutto il giorno, tant'è vero che comunque la grande differenza spesso la si vede negli istituti tra quei giovani, perché i giovani sono quelli che magari hanno le pene più corte e quelli che difficilmente si inseriscono anche nel tessuto, nella vita reale comunque di un istituto penitenziario, mentre invece la proposta che viene fatta spesso è quello di dire ok, proviamo a lavorare lavorando la terra, lavorando in un laboratorio, lavorando anche in un settore, uno riprende anche quella risposta e quell'atteggiamento, quella condizione verso la realtà che magari non aveva mai incontrato o non aveva mai messo a fuoco, perché non bisogna mai dimenticarsi che comunque parecchie di queste persone comunque vengono da realtà familiari, sociali e quant'altro dove comunque non avevano mai e non si erano mai identificate con un lavoro, con un mettere anche a frutto delle loro caratteristiche personali o delle loro capacità e competenze che tendenzialmente mai nessuno le aveva aiutati a far emergere.
1: Professore Aparo, allora, cosa vuole dire al presidente Romano?
3: Ma io dico che fondamentalmente il carcere deve lavorare sull'immagine dell'autorità del detenuto. Cioè, voglio dire, ho 47 anni di esperienza, alle volte sento dire che in carcere manca l'acqua calda, altre volte sento dire che la cella è stretta. Sono tutte cose vere, è tutto vero. È completamente vero che la persona ha bisogno di sentirsi rispettata, perché diversamente si sente sempre più in diritto di commettere reati, ma La mia esperienza dice che la cosa di gran lunga più importante è che la persona in carcere possa modificare la propria idea dell'autorità, perché appunto la mia esperienza dice che dietro ogni delinquente c'è comunque l'immagine di una autorità che non merita rispetto, che non merita la stima che invece per l'autorità è fondamentale. E questo è il concetto, cioè il delinquente prende in, come autorità il boss, il potere, non la conoscenza.
1: Presidente, a chiudere di conseguenza, anzi la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, condivide il fatto che quest'opera di volontariato serve o potrebbe servire ad aiutare il detenuto ad avere un'idea diversa del concetto di autorità?
2: Assolutamente sì, e sono assolutamente concorde sul fatto che comunque la prima cosa è che le persone desiderano comunque essere guardati con uno sguardo umano, serio e da uomini, quindi nessuno è il reato che ha commesso e ci sono pochi ambienti secondo me come il carcere che possono.
1: Che bello quello che ha detto, è bellissimo quello che ha detto, nessuno è il reato che ha commesso, questa me la segno e diciamo la riproporrò, è un bellissimo, una bellissima emozione quella che lei ci ha trasferito con questa frase, scusi se l'ho interrotta ma la trovo particolarmente significativa.
2: È il punto su cui secondo me bisogna veramente imparare a guardare perché... Se noi partiamo da questo punto, abbiamo di fronte uomini e donne che sicuramente hanno sbagliato, uomini e donne che sicuramente hanno commesso degli errori, ma abbiamo di fronte delle persone. E quindi quando noi entriamo in rapporto non con il detenuto e col mondo che lo circonda, ma entriamo in rapporto con la persona. Entriamo in rapporto con la persona che è caduta e che comunque deve avere la possibilità di rialzarsi. Con questo, senza dimenticarsi delle vittime, senza dimenticarsi che comunque ci sono stati degli errori, ma c'è la possibilità di ripartire, c'è la possibilità di dare delle possibilità e di non considerare che il punto del carcere sia un punto finale, ma invece potrebbe essere veramente un punto di riinizio.
1: Grazie, grazie al presidente Fabio Romano, grazie davvero del suo contributo e del suo tempo. Allora, prima di andare in pubblicità, voglio dirvi due cose. Primo, stamattina, questa sera, Gabriele è venuto, Gabriele me lo passi un attimo per cortesia, è venuto con un libro, ve lo voglio dire perché poi persone come Gabriele Tricomi poi fanno delle letture anche impegnate, mi ha detto: dottore, legga Le disavventure della verità, pubblicato da Umberto Galimberti per le edizioni Feltrinelli, e in più Gabriele Tricomi ha scritto una poesia, L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, così si chiama, l'asino, il vecchio e il bambino. Facciamo così, andiamo in pubblicità e poi vi leggo questa poesia scritta da Gabriele Tricomi.
4: Sono le 10 e 24 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Allora, rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stavo dicendo appunto che c'è uno scritto fatto da Gabriele Tricomi, che è il nostro ospite questa sera, ma prima di leggere quello che lui ha scritto, mi ha chiesto invece di fare una riflessione su quanto ha detto poc'anzi questa persona, Fabio Romani, di questa associazione di volontariato che si chiama Incontro e Presenza, il quale ha detto una frase che a me ha molto colpito. Ha detto cioè che la persona che commette il reato non è il reato che ha commesso. Ma Gabriele, durante la pausa, ha fatto una riflessione. Vorrei che lui me la ripetesse questa riflessione, perché sostanzialmente non è d'accordo con questa visione.
0: Non sono d'accordo semplicemente per il fatto che io ho avuto la fortuna di non far crescere in maniera eccessiva quella pianta che era il male, nella parte che punta il male, e perché mi hanno arrestato molto giovane, a 24 anni, e quindi quella pianta non ha avuto il tempo di crescere, e nel frattempo ho incontrato chi quella pianta l'aveva fatta crescere eccessivamente, che era diventato un tutt'uno col crimine. Quindi mi sono potuto paragonare a quella persona e dire: lui ha avuto tutto il tempo per ragionare, ma non ce l'ha fatta perché il male ha prevalso su di lui. Io fortunatamente non ho avuto il tempo, meno male, di far crescere la pianta, quindi il male è stato col bene è stato scisso, e quindi
1: la terra del male non è stata fecondata.
0: Non è stata fecondata, non è stata arricchita, concimata, e ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di incontrare persone, dottor Aparo e dottor Siciliano, che mi hanno fatto capire che c'è ancora un'altra parte che va coltivata e crescere, ed è cresciuta, grazie a Dio, insomma, è cresciuta, e quindi non faccio parte del crimine, e il crimine non è in me, non è più in me. Ma se avessi avuto la sfortuna di continuare a frequentare il crimine, il reato e me erano un tutt'uno, un insieme. Non so se me l'ho spiegato bene.
1: Sì, sì, è molto chiaro. Professore, vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa su quello che ha appena detto Gabriele Tricomi?
3: Ma intanto mi fa piacere dire che sono d'accordo con Gabriele. La cosa, tra l'altro, mi mette nella condizione di ripetere un concetto già detto altre volte, e cioè che tante volte non è la persona che commette il reato, ma è il reato che forma il delinquente, che è un concetto non facilissimo da capire, però la mia esperienza dice questo, cioè fondamentalmente il reato, l'abuso, gradualmente fa sì che l'identità della persona e quello che la persona si aspetta da se stessa cambi e diventi compatibile con il reato. Dunque si giunge all'omicidio perché furto dopo furto, rapina dopo rapina, l'immagine che la persona sviluppa di se stessa diventa sempre più compatibile con l'abuso, con il reato, con lo stile deviante, è sempre meno rispondente a quelli che sono i criteri morali, insomma, che ufficialmente vanno per la maggiore. Boh, quindi questa è la ragione per cui tendenzialmente sono d'accordo con Gabriele, cioè se lui avesse continuato, perché non arrestato, se lui avesse continuato a commettere rapine e a uccidere, per lui sarebbe diventato sempre più difficile ricordarsi che c'era una volta un bambino desideroso di diventare adulto. E invece lui ha potuto ricordarselo perché è stato fermato, uno. Due, ha incontrato delle autorità che hanno riconosciuto in lui delle qualità e che le hanno coltivate. Tra lui e il dottor Siciliano si è sviluppato un bel rapporto. E
1: soprattutto perché il dottor Siciliano a un certo punto gli ha detto: seguimi, seguimi, e tu uscirai da quella condizione di disagio e di restrizione. E lui, secondo me, ha percepito che lì c'era una strada, la famosa terra di cui lui parlava prima, che se seminata gli avrebbe permesso di creare una pianta che l'avrebbe portato verso la libertà.
3: Lui ha anche percepito, scusa se ripeto il concetto, ma il mio è un concetto in un certo senso tecnico, non è un concetto di bontà. Il concetto è che Siciliano è stato per lui una autorità credibile. Siciliano è stato una persona che aveva il potere di orientarne le scelte.
1: Lo ricordo a chi ci ascolta: Giacinto Siciliano attualmente è al DAP nel Lazio, nel Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ma ne stiamo raccontando le gesta quando è stato direttore del carcere di massima sicurezza di Opera. Prego, professore.
3: Esattamente, Siciliano è al PRAP, cioè provveditore del Lazio. Comunque, in ogni caso, quando il detenuto trova un direttore, un ispettore, un commissario comandante, un operatore che gradualmente guadagna la sua stima e la sua riconoscenza, beh, il detenuto a quel punto riprende ad avere un'immagine del futuro, del proprio futuro e di sé nel proprio futuro. Diversamente, il detenuto se ne sta in carcere, ma anche quando sta fuori dal carcere, arrabbiato con il mondo e con le autorità. Insomma, il concetto difficile che dico è che il futuro nella mente dell'uomo è un futuro che ha bisogno di un adulto per essere ritenuto credibile e vivibile.
1: Un padre. So che lei... Allora, torno allo scritto di Gabriele Tricomi, il cui titolo è L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, l'asino, il vecchio e il bambino. Ve la leggo molto rapidamente. Su una strada piena di buche un somaro avanzava a fatica, con gli occhi di fuori e le orecchie attente. Il padrone ogni tanto lo incitava facendogli oh, oh, e il povero asino rispondeva accelerando l'andatura, che reggeva però solo per pochi passi, perché sulla schiena portava due pesanti sacchi di cemento acquistati dal padrone per riparare i danni causati alla fattoria dall'ultimo temporale. Chiesi al vecchio se potevo aiutarlo a tirare il somaro, che camminava sempre di meno. Il vecchio mi rispose di andar via e di farmi gli affari miei. Non mi sembrava giusto che l'asino soffrisse così tanto e per questo decisi di continuare a seguirli. Ma il vecchio improvvisamente venne verso di me e mi diede uno schiaffo. Io non volevo fargli del male, ma quando mi sentì fischiare le orecchie dal dolore, gli urlai contro e diedi una pacca al somaro, incitandolo a fuggire. Il somaro reagì scalciando disordinatamente e si mise a correre. Il vecchio, colpito da uno zoccolo, cadde a terra esamine. Io rimasi lì impietrito. Gabriele, che cosa volevi raccontare con questo scritto?
0: Quello che volevo raccontare è quello che ho appena detto del dottor Siciliano. In pratica, io nacqui in un paese di poche anime, insomma, con una cultura, anche subcultura, che mi ha fatto vivere in quelle condizioni. Però c'era una cosa che mi diceva spesso mio padre: rispetta sempre i vecchi, perché i vecchi rispettano i bambini. E quindi questa era una cosa da fare. Dopo l'accaduto di questo episodio, io lì cambiai idea sul fatto che i vecchi rispettano i bambini, perché dico: se questo è quello che fanno i vecchi, picchiano i bambini perché vogliono dare l'asino, non è una cosa adeguata. Vabbè, dato la mia giustificazione non bastò a farmi isolare da tutti, perché io avevo fatto cadere un vecchio, avevo aggredito un vecchio, a loro dire. Quindi venni isolato e messo da parte con altri ragazzi come me, isolati e messi da parte, che a un certo punto formarono una gang, una piccola gang, dettata dal fatto che noi eravamo i ribelli. Quindi dall'andare a rubare arance, all'andare a rubare mandarine, a rubare la frutta, cominciai a dare le prime coltellate a un soggetto, a un ragazzo a quell'età, e quindi venni, e la mia immagine venne enfatizzata: ma questo è un ragazzo positivo, attivo, e quindi cominciai ad avere sott'occhio, cioè i mafiosi, diciamo così, mi tenevo sott'occhio perché vedevo un ragazzo capace. E quindi la strada fu facile per andare verso quello che poi
1: come
0: successe.
1: Si dice in siciliano, con i cugguna.
0: Ecco, bravo, sì, questo era il termine che si usava in quel periodo. E questo per dire cosa? Che io avevo perso la speranza sul fatto che delle persone adulte potessero rispettarmi. E l'ho ripresa questa speranza, non so, 35-36 anni, quando appunto incontrai il dottor Siciliano. Perché io avevo perso la fiducia verso le persone più grandi. Non esistevano persone che potevano dirmi cose positive più grandi, perché le reputavo gente cattiva. A quel punto invece incontrai Siciliano e dico: ma aspetta Gabriele, vediamo se effettivamente è vero che questo ti vuole aiutare. Anche perché non era usuale che un direttore ti chiamasse per darti la possibilità di farlo. Quindi quello scritto, che in realtà è un po' metafora, perché non è che la cosa è accaduta effettivamente, dovevo spiegare a chi mi domandava perché ho ucciso quali sono state le basi di partenza. Quindi quella secondo me è la base di partenza, il fatto che essendo io ribelle e venni isolato da tutti, compreso la mia famiglia, ero emarginato, cominciai a curare quel terreno di cui parlavamo prima, a mettere dei semini che mi portarono verso la strada deviata.
1: Questo. Ecco, allora vado a questo punto a raccontarvi un fatto realmente accaduto, perché una volta nel carcere di Opera, caro Gabriele, lei ha partecipato con il giornalista Mimmo Spina a un'indagine sul suicidio. Questa cosa poi è andata in onda su Rai News ed è ancora oggi presente peraltro su YouTube. Prima di chiederle che ricordo ha di quell'esperienza, io quel video l'ho recuperato e chiedo al nostro regista Peter di far sentire che cosa, durante il gruppo della trasgressione sul tema del suicidio, che in carcere purtroppo è un dato drammaticamente presente, cosa disse più di 15 anni fa proprio Gabriele Tricomi.
7: Prima non pensavo, prima dicevo, cavolo, la mattina devo fare questo, devo fare quest'altro, i giorni sono tutti uguali. Oggi non la penso più così, perché non è più così. I giorni li distingo anche dal movimento di una foglia, e quindi con questa condizione vado avanti e non penso al suicidio, anche perché il suicidio non è che comunque avviene solo per tristezza o per altro. A mio avviso il suicidio è un appalesare una violenza assoluta, perché secondo me chi si suicida, dal mio punto di vista, è un violento, non ha alternativa, si vuole appalesare, è un narcisista proprio all'eccesso, perché per suicidarsi vuole fino alla fine vivere, cioè paradossalmente lui suicidandosi sta vivendo, dice eccomi, io esisto. Io invece a questo punto non sono mai arrivato, perché la mia esistenza la dimostro oggi, grazie a Dio, con un po' di, grazie a Dio no perché non credo in Dio, grazie ai trascorsi che ho fatto, penso che la mia esistenza la dimostro così, scrivendo, parlando, ascoltando, e non mi suicido. Però non giudico chi lo fa un vigliacco, giudico chi lo fa un assolutista. E comunque solo, che non ha trovato, è quello che facciamo noi detenuti molto spesso, abbandoniamo chi ha bisogno di una parola buona. Ma quello si prende le gocce, la terapia è un debole, quello non fa ginnastica è un debole, dobbiamo noi, che siamo la comunità, stargli vicino. E io quindi, facendo questa riflessione sui giorni, ho dedotto che per aiutare gli altri devi stare attento anche al movimento della foglia.
1: Devi stare attento anche al movimento della foglia. Gabriele Tricomi, lei queste parole le ha dette ormai più di 15 anni fa. Sono parole forti, ma sono parole estremamente significative.
0: Sì, io la penso ancora in quella maniera, nel senso che credo che chi si violenta non abbia ben capito quali sono le distinzioni da fare tra il bene e l'apparire e il morire e la morte. Credo, infatti, io ieri passeggiando ho trovato 10 euro per terra, cioè, e mi capita spesso trovare cose per terra perché osservo tutto, guardo tutto, e quindi osservando la questione legata al suicidio, che mi è passata anche a me tante volte per la testa, e volevo dimostrare, morendo in qualche modo, che io esistevo, cioè quasi a dire qualcuno piangerà per me, a questo punto se muoio qualcuno piangerà per me, convinto del fatto che invece in vita nessuno piange assieme per me.
1: Guardi Tricomi, secondo me questo è un concetto vastissimo, enorme, perché lei sta dicendo innanzitutto che noi esseri umani, uomini e donne, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, e in secondo luogo che a volte il suicidio è un modo con cui si chiede aiuto, paradossalmente, anche se è un atto di fragilità profonda, e in questo c'è, come dire, un senso di consapevolezza, di coscienza della vita molto profonda.
0: Io chiaramente non ho fatto uno studio di psicologia e quindi non sono in grado di rispondere esattamente a quello che lei mi domanda. Però sì, la riconoscenza sia nell'atto criminale sia nella vita normale, quella che vivo oggi ad esempio. Io stacco dal lavoro, non vedo l'ora che mio figlio mi vede, papà ti amo, papà. E l'amore, è l'amore proprio che manca secondo me in, quelli, in quello stadio, in quello specifico momento, e manca l'amore. E quindi se uno riesce a trovare l'amore e la riconoscenza, allora il suicidio diventa un po' più difficile da fare. Poi le motivazioni sono moltissime, ma secondo me la base iniziale è l'essere riconosciuto, sapere che tu ci sei ed esisti. Allora a quel punto diventa un po' più difficile mettere in atto la situazione suicidiaria.
1: Senta, ma qual è la strada che oggi lei ha il desiderio che possa percorrere suo figlio?
0: Mio figlio, io non prevedo la strada che lui possa percorrere, cioè non ho previsioni future a lungo termine. Quello che io vedo in mio figlio è che io sto attingendo da lui in realtà, io sto vivendo in lui, cioè è come se io fossi un tutt'uno con lui, e quindi il desiderio che io ho rispetto a lui e rispetto a me è che ci sia comunicazione. Che se c'è un bisogno ne parliamo. La comunicazione, secondo me, è quello che io prevedo nella mia vita, è comunicare, fare qualcosa che abbia a che fare con la comunicazione, e con mio figlio in particolare, perché mio figlio mi ha detto ti amerò anche quando sarai tutto ossa. Quindi c'è una comunicazione, vuol dire che io con lui sto comunicando.
1: È curioso, no? Che in fondo nella sua vita lei a un certo punto sia stato costretto per lungo tempo a stare zitto, e poi invece abbia scoperto il potere della parola.
0: Eh sì, perché quando si fa, almeno nel mio caso, che ero un ribelle per eccellenza, quando si fa una scelta di vita di quel tipo che ho fatto io, la comunicazione non ha più senso, non ha senso proprio, perché tu devi prevalere su tutti, quindi non c'è comunicazione. Adesso invece io sono talmente curioso che ho una mente da 55enne, idem per il fisico, però alcune volte in mente mi torna quel pezzo che mi manca, dai 24 ai 48 anni che ho trascorso in carcere e poi sono uscito, mi manca un pezzo che è 24-48, quindi sto cercando di carpire, di rubare ai giovani, a chi la vita l'ha vissuta, come potevo essere io, come potevo fare, quindi un po' di qua, un po' di là.
1: Professore, è il potere della parola quello di cui ci sta raccontando Gabriele.
3: Gabriele parla moltissimo, però dissemina il suo discorso di tantissime cose delicate, per esempio il somaro, il bambino, vedere le foglie tremare. Lui ha visto il somaro soffrire, il somaro era una parte di sé, una parte che rappresentava lui. Ha chiesto al vecchio di aiutarlo, il vecchio ha risposto di no e ha confermato che non si può avere fiducia nell'autorità. Questo somaro che scalcia in un primo momento è lui che soffre, in un secondo momento è lui che uccide. È pazzesca questa cosa, cioè fare i conti con questa realtà è doloroso, e però è anche illuminante, cioè ci si trova ad uccidere perché il bambino è rimasto impossibilitato ad avere nella mente dell'adulto uno spazio. E se un bambino non ha spazio nella mente dell'adulto, questo bambino potrà uccidere l'adulto. E siccome l'adulto che l'ha buttato fuori dal proprio spazio, dalla propria testa, è oramai lontano, è possibile che la persona uccida chiunque gli capiti davanti. Comunque, Gabriele invece con le parole che usa in modo torrenziale, ma allo stesso tempo qui e là prende odori, il vento. Alle volte abbiamo camminato insieme in un parco osservando le diverse tonalità del verde delle piante. Insomma, è una persona che osserva, che vive. Io conosco anche suo figlio, che è bello, che sta crescendo, e anche lui sta crescendo. Purtroppo ha ucciso, purtroppo 24 anni di carcere, ma ha ancora molta strada da fare e la farà.
1: E allora a questo punto non possiamo non richiamare anche attraverso la musica il rapporto tra padre e figlio, Father and Son di Cat Stevens.
8: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: E allora chiudiamo questa nostra trasmissione, mancano pochi minuti, ho ancora un paio di domande da fare a Gabriele Tricomi. La prima, quali sono le principali differenze tra ciò che lei chiede oggi al futuro e quello che chiedeva 40 anni fa?
1: 40 anni fa chiedevo semplicemente di stare bene economicamente, di essere, come dicevo prima, valorizzato da quelle persone che frequentavo. Adesso l'unico scopo che ho, ed è secondo me assoluto lo scopo che ho, è che con le mie forze e con i miei 55 anni devo riuscire in qualche maniera a dare modo a mio figlio in primis e ai giovani in generale uno spunto per farle capire che alzarsi la mattina, andare a lavorare e avere quel poco che hai col sudore della tua fronte è una cosa bellissima.
0: A questo proposito, visto che lei è stato molti anni in carcere, no? Ed è stato anche capace di venirne fuori, se la sente di dare un contributo, un'idea che possa aiutare le istituzioni a coordinare le proprie risorse per ottenere una pena utile al recupero morale e sociale del condannato?
1: Comunicarsi col detenuto, perché i detenuti, specie i giovani, hanno un potenziale dentro. Io ho fatto, costruito fisicamente con le mani delle cose che dico, ma come l'ho fatto a farlo? Ho dipinto dei quadri che non avevo mai dipinto, pazzeschi, bellissimi. Quindi andare a cercare ad ognuno il suo potenziale e soprattutto capire se quel detenuto non abbia già la pianta troppo cresciuta, perché se è troppo cresciuta perde solo tempo e quando l'altro non vuole bere è inutile che lo porti all'acqua.
0: Allora, vi leggo ancora un pensieri sparsi di Gabriele, molto breve ma molto intenso. Lui scrive: miei cari compagni di solitudine, Branda, Fornello, Armadi, Lavandino e anche tu, mio fetente cesso, quindi quando lui era in carcere. Oggi, che posso stare in mezzo a tanta gente e a tante cose belle, vorrei portarvi nei miei pensieri per raccontare chi sono stato ieri. Questo scrive Gabriele. Prof, a lei la chiusura.
2: Gabriele, che io continuo a frequentare, anche se ormai sono tantissimi anni che non è più in carcere, tra tutti i detenuti che conosco, cioè migliaia, forse la persona che maggiormente parla con dolore dell'epoca dei suoi reati e in particolare dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Però allo stesso tempo di lui conosco il fatto che lavora, conosco suo figlio, conosco le sue veramente enormi capacità di realizzare con le mani di tutto, sul legno, sul ferro, eccetera. Lui ricorda questa condizione dolorosissima, schifosa, nella quale è stato e dove si è cacciato con le sue mani, pur se quando aveva 6 anni gli è caduto dell'acido in faccia e insomma lui è arrivato al reato e all'abuso perché aveva una strada in discesa, ma allo stesso tempo ha delle esigenze dentro che ogni giorno gli ricordano che la solitudine, la palude nella quale si è cacciato fa parte del passato, preme alla sua mente ma è passato, e oggi c'è la luce, c'è suo figlio, c'è il lavoro.
0: Oggi c'è la luce, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi ricordo che saremo in onda anche domani alle 20, noi poi ci riascolteremo sabato prossimo alle 19, per risentire i contenuti della nostra trasmissione www.giornaleradio.fm, vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per poter sondare, vedere, leggere tutto quanto il gruppo della trasgressione ha in tutti questi anni prodotto, compreso quello fatto da Gabriele Tricomi. Grazie ancora a tutti voi, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: back!
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: È il 1948 e siamo a Corleone, vicino a Palermo. Placido Rizzotto è segretario della Camera del Lavoro, partigiano, socialista, sindacalista. È una vita intensa quella di Placido. Passa in breve tempo dalle battaglie della Seconda Guerra Mondiale con il reggimento Cavalleggeri Lucca di Stanza Tivoli alla lotta partigiana nella Resistenza Italiana a Roma, nella banda clandestina del gruppo Napoli, comandata dal colonnello Barbara. Poi al ritorno nei campi a fianco dei contadini che occupano le terre. Quelle che mette in campo sono idee di giustizia e libertà. In quei luoghi significa scontrarsi con la mafia. Ma Placido non piega la testa, non guarda in basso in segno di resa, incrocia le braccia e non è solo. Accanto a lui ci sono migliaia di alte braccia incrociate, le stesse che ogni giorno muovono gli aratri e le zappe in Sicilia e ne trasportano i frutti. Però quei prodotti non appartengono ai contadini, ma ai ricchi proprietari terrieri collusi con i boss. È un uomo che dà fastidio al potere, alla proprietà, al latifondista, che getta il seme della rivolta in un territorio da sempre dominato dalla mafia. Placido Rizzotto diviene così il nemico principale di Michele Navarra, capo della cosca che controlla Corleone. Un giorno umilia un picciotto di Navarra davanti a tutti, in segno di sfida. Lo appende ad un'inferriata e dopo la sfuriata consegna una sorta di testamento ideale.
5: Dopo che mi ammazzano non hanno risolto niente. Dopo di me quanti ne spunteranno di segretari della Camera del Lavoro? Non è che ammazzando me finisce.
4: Il coraggio e la determinazione sono le doti di Placido Rizzotto, che emergono dirompenti tutte le volte che arringa i contadini. È convincente perché guarda dritto negli occhi della sua gente, perché li conosce a uno, perché parla la loro lingua, difende i loro interessi, soprattutto perché è incorruttibile. Nel corso di un'assemblea di braccianti agricoli alla Camera del Lavoro di Corleone, la gente irrequieta e vociante si placa non appena inizia a parlare Placido Rizzotto. Le sue parole sono semplici e vibranti, una stanza umida e fredda, le pareti vuote e senza intonaco su cui compare un ritratto di Filippo Turati. Placido sale su una sedia e parla per pochi minuti.
5: Compagni, voi tutti sapete chi sono e perché siamo oggi qua. Se siamo qua è per lottare, questo si sa. Ma contro chi dobbiamo lottare? Contro i padroni ricchi e prepotenti? Contro i campieri? Contro le male persone? Oppure contro noi stessi? Durante la guerra io ho visto molte cose. Ho capito che un uomo che si guarda ai piedi quando parla è un uomo che non ci si può fidare. Io vi guardo negli occhi, compagni. C'è un futuro che dobbiamo costruire. Perciò il nemico contro cui dobbiamo lottare non sono loro, i padroni. Siamo noi stessi. Con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri piccoli interessi e con i nostri egoismi. È questo che dobbiamo capire, compagni. Non si nasce schiavi o padroni. Se uno ci vuole diventare, ci diventa. Perciò io è il coraggio che vi chiedo. Questa terra che ci ha cresciuto può essere la nostra libertà, il nostro futuro, la nostra speranza. Noi dobbiamo restare uniti, compagni, perché da soli non si cambiano le cose. Ora è il momento di decidere. Chi è a favore dell'occupazione del feudo dello Strasatto, alzi la mano.
4: L'assemblea approva con esultanza la proposta di occupare le terre incolte del feudo di Strasatto. Placido si commuove in

0: Covid al primo e secondo dopoguerra. A quel tempo le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nate intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra. Una rendita, una gabella, punto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e redditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti, portati a qualsiasi violenza, disponibili ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria e alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata d'impiego. I gabellotti decidono le loro sorti, chi può lavorare, chi invece torna a casa senza niente, e gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti, socialisti, comunisti, chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia.
1: Questa è la situazione nella quale mi trovo a vivere tutti i giorni. Sono il segretario della Camera del Lavoro di Corleone e ogni giorno arringo i contadini siciliani incitandoli alla lotta. Chiedo una divisione più equa dei raccolti, occupo le terre e sfido apertamente il potere mafioso. Li invito a denunciare ai carabinieri i soprusi di quello che è l'astro nascente della mafia siciliana, Luciano Liggio. Il mio nemico dichiarato è il suo sodale, Michele Navarra. Perché ci metto la faccia? Perché credo nella giustizia e nella verità. Per ridare dignità a quella moltitudine di persone trattate come animali, gente che non possiede nulla se non le proprie braccia per lavorare. Metto insieme cooperative per gestire i terreni occupati perché i braccianti siano gli unici padroni di loro stessi.
0: Siamo all'epilogo della breve vita di Placido Rizzotto. La sera del 10 marzo 1948 Luciano Liggio e i suoi uomini rapiscono Placido con una trappola. Poi lo pestano a sangue, lo gettano nella foiba di Rocca Busambra. Per Corleone, Placido Rizzotto scompare nel nulla, come è accaduto ad altri 131 dirigenti politici e sindacali colpiti dalla mafia tra il 1944 e il 1960. Ma per i killer c'è un problema, un testimone inconsapevole dell'omicidio. È il pastorello Giuseppe Letizia, di soli 12 anni. Pure lui viene assassinato con un'iniezione letale dal primario dell'ospedale del paese, proprio quel Michele Navarra, nemico di Placido Rizzotto.
1: Ricorda bene quegli attimi Carmelo Rizzotto, padre di Placido, in un'intervista a Danilo Dolci. E la sera del 10 marzo del 48 l'aspettavo a casa. Mi ero ritirato dalla campagna, mia moglie faceva la minestra e lui si è ritirato. Faceva freddo quella sera, io mi ero messo vicino al braciere. È venuto lui a pigliare il cappotto, che faceva freddo, e io gli dissi: ma dove vai che tra un momento dobbiamo mangiare? Momento e vengo. Questa fu l'uscita. Aveva 33 anni e 70 giorni. Aspettavo, aspettavo, e non veniva mai, e non venne più.
0: Nel 1949 giunge a Corleone un giovane capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con pazienza e metodo indaga sulla strana sparizione di Placido Rizzotto e arresta Pasquale Criscione e Vincenzo Collura, poi rei confessi dell'omicidio. Collaborano con gli investigatori e accusano Luciano Liggio di essere il mandante, ma una volta davanti ai giudici Criscione e Collura cambiano versione. Ritrattano la prima versione accusando i carabinieri di avergli estorto la confessione. Nel processo gli imputati vengono tutti assolti dalla Corte d'Assise di Palermo. Luciano Liggio, libero e ormai incontrollato, uccide poi Michele Navarra e inizia la sua scalata ai vertici di Cosa Nostra. Pio La Torre prende il posto di Placido Rizzotto alla

0: segreteria della Camera del Lavoro di Corleone e nel 1982 la mafia uccide Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio come in una saga antica, con la spietatezza, la vigliaccheria e la mancanza di dignità che per molti anni ancora avrebbero insanguinato l'Italia. Il 9 marzo 2012 l'esame del DNA comparato con quello estratto dal padre Carmelo Rizzotto, morto da tempo e riesumato, conferma che i resti trovati il 7 luglio 2009 all'interno di una foiba di Rocca Busambra a Corleone appartengono al sindacalista. Placido Rizzotto tiene i funerali di Stato solo il 24 maggio 2012, dopo 64 anni dal suo efferato omicidio. Oggi a Corleone la memoria di Placido Rizzotto non è svanita. A lui è stata intitolata alla memoria la prima delle cooperative sociali di Liberaterra, che gestiscono terreni confiscati nell'alto Belice corleonese. Ogni 10 marzo in piazza Garibaldi bambini e studenti ricordano il sacrificio di Placido Rizzotto. La sua è ancora una memoria viva.
1: E allora voi capite che per Placido Rizzotto il lavoro era la prerogativa della dignità umana. È la prerogativa della dignità umana. Il lavoro non è solo un diritto, prima ancora è un bisogno per vivere, per crescere, per essere persone libere.
2: Questo è il nostro vero progetto: raggiungere la dignità del lavoro con le nostre forze. Dobbiamo dire che è possibile fare impresa pulita e competitiva nella legalità, anche a Corleone o San Giuseppe Jato. Dobbiamo dimostrare che lo possiamo fare senza dover chiedere protezione e tutela a nessuno, se non allo Stato, applicando fedelmente i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. La terra che lavoriamo è la nostra trincea, è la terra che lo Stato ha riconquistato all'antistato, sulla quale tracciamo i nostri solchi con l'aratro. In questo senso il nostro lavoro è anche un segno della lotta contro la mafia.
0: La nostra storia, quella delle terre confiscate alle mafie e riutilizzate per fini sociali, comincia nel 1996, ma ha origini ben più lontane, nelle battaglie di Placido Rizzotto e degli altri sindacalisti e contadini.
2: Noi, umilmente, ne abbiamo raccolto il testimone, con la speranza e l'impegno di volerlo tenere sempre degnamente. Per noi è stato motivo di grande orgoglio ed emozione che alla stipula del contratto di comodato d'uso, in prefettura, fossero presenti anche i nipoti di Placido Rizzotto.
0: Scrive Leonardo Sciascia nell'avvertenza per l'uscita del Giorno della Civetta. Ma la mafia era ed è altra cosa. Un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese, e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni è debole o manca, ma dentro lo Stato. La mafia, insomma, altro non è che una borghesia parassitaria che non imprende, ma soltanto sfrutta.
2: Il piatto di spaghetti era lì, davanti a me, sul tavolo, fumante. Mi guardava ed era ancora allegro, sostenuto. La fierezza del suo nerbo non era stata del tutto indebolita dall'attenta cottura. Il pomodoro lo vestiva di una livrea rossa che lo colorava disomogeneamente, intervallata qua e là dal verde del basilico e dal bianco dorato della cipolla. I contorni di quel vestito rosso cambiavano continuamente, scivolando lentamente verso il fondo del piatto come un'acrobata sulla sua fune, al contrario dei profumi, che invece salivano vaporosamente sino al mio naso, ammorbidendone le cartilagini e inondando le narici, indifese da quel mellifluo attacco. Quello cui pensavo e che la gente dovrebbe sapere, dissi mentre arrotolavo sulla forchetta una buona dose di spaghetti, che mangiare un buon piatto di pasta, in questo caso, non è sufficiente. Occorre farlo pensando ai valori che rappresenta, alla vittoria che rappresenta. Quindi, amico mio, devi iniziare a raccontare tutto, dal principio.
0: I ricordi sono come lampi d'estate in mezzo ad un cielo blu, che d'improvviso si scurisce e poi ritorna blu. Tutto accade in pochi minuti che sembrano durare un'eternità. Capita così. Magari passeggi tranquillo in mezzo ai campi, in un giorno di sole, dove non dovrebbe accadere nulla di più di ciò che vedi, e tutto torna come fosse ieri. Come avviene il meccanismo del ricordo che è solo un minuscolo frammento della memoria di una persona, un volto, un libro, una musica, una parola, un'immagine, un pezzo di un mosaico che forma la nostra vita. Come nasce una storia? Da un ricordo, da un inizio.
3: Non è facile trovare un inizio. Mi perdo a sfogliare i ricordi in bianco e nero di bambino aggrappato alla mano enorme di mio padre, dirigente della CGIL che mi guidava verso le chiese in cui assistevo smarrito ai funerali degli uomini uccisi dalla mafia. Uomini che avevano coltivato l'idea di una Sicilia senza mafia e per lei avevano lottato fino alla morte. Una lunga successione di uomini che portavano a spalla la bara dell'amico ucciso per essere portati a spalla a loro volta da altri amici. Pio La Torre, Gaetano Costa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pier Santi Mattarella, Rocco Chinnici e poi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ricordo le scritte nere sul fondo bianco dei lenzuoli esposti al sole dell'estate palermitana del 92 per gridare la propria rabbia, il proprio dolore. E tutto mi pareva confermare il messaggio dell'ineluttabile sventura della Sicilia e del suo popolo che Tommasi di Lampedusa mi consegnava nelle pagine del Gattopardo, il testo che avevo deciso di presentare agli esami di maturità. In quegli anni la parola corleonesi non serviva per indicare i cittadini di un comune della provincia palermitana, si utilizzava per indicare una cosca mafiosa, come se Corleone e il suo popolo non fossero mai esistiti. Eppure, adesso, i ricordi vivono di colori. Le immagini sono quelle delle città siciliane che nel momento più buio trovano inaspettatamente la voglia di reagire. Migliaia di cittadini che hanno il coraggio e la forza di chiedere allo Stato di essere tale, non volendosi rassegnare alla dittatura armata. Tra questi colori oggi riconosco quelli di Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti.
0: Saldare la terra con il cielo, dice così Don Luigi Ciotti, della sua missione complicata negli inferi degli ultimi del mondo, ispiratore e fondatore del gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre dipendenze, quindi dell'associazione Libera contro i soprusi delle mafie.
4: In questo libro uno sente che bisogna fare molto molto di più, perché è stata una stagione di entusiasmi, di passione, eravamo all'indomani delle stragi e quindi c'era molta coscienza, sensibilità nel paese, era una novità e quindi avevo toccato con mano delle grandi positività. Ma col tempo c'è il rischio che diventa una delle tante cose, perché il problema delle mafie in Italia ormai è diventato nella normalizzazione. E quindi c'è anche il rischio che tutto quello che viene fatto, che continua a essere fatto, diventa una delle tante cose, invece non è una delle tante cose. Questo libro racconta una storia che è cominciata proprio all'indomani di quelle stragi, che ha permesso di raggiungere degli obiettivi molto importanti, perché uno degli aspetti che disturba più i criminali e i mafiosi è vedersi sottratto il loro patrimonio, il loro potere, il loro denaro, l'idolo, no? Del loro denaro, che vivono per questo, sono catturati da tutto questo, e vedere che vengono sottratti a loro i loro patrimoni, la loro ricchezza, il loro potere li manda fuori di testa. Ma questo è uno degli elementi importanti, fondamentali, che deve continuare. E devo dire che è stato fondamentale l'entrata in gioco delle coop, perché la distribuzione, no, e quindi i consumatori, e vedere questi prodotti dalle terre liberate delle mafie sui scaffali era stata una rivoluzione delle coscienze, ma anche all'interno dell'essere impresa, con attenzione alla dimensione sociale. Queste cooperative dovrebbero moltiplicarsi, essere molto e molto di più, però non possono essere lasciate, che devono inventarsi di tutto loro. Lo Stato avrebbe dovuto veramente investire di più per accompagnare, per moltiplicare, per allargare.
0: Non si può più fare come il pannellaro di Sciascia nel giorno della civetta, in quel passo del libro tanto significativo e simbolico. Perché, domandò il pannellaro meravigliato e curioso, hanno sparato?
5: L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia e campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde, panelle, implorante e ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista: «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro che stava per saltare sul predellino restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. E cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò, la faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava, il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò a allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi senza sguardo. Disse: «L'hanno ammazzato».
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 12 e 23 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
6: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Tutto inizia dalla legge del 13 settembre 1982, numero 646, detta anche Rognoni La Torre. Il testo normativo trae origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 31 marzo 1980, primo firmatario Pio La Torre, il segretario regionale siciliano del PC, poi assassinato dalla mafia, alla quale si aggiungono le proposte di Virginio Rognoni e dalla cui formulazione tecnica collaborano anche i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all'epoca in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo. L'articolo 1 introduce nel codice penale italiano l'articolo 416 bis, che delinea il reato dell'associazione di tipo mafioso.
3: La nostra storia attuale la dobbiamo proprio a Don Ciotti, al suo impegno morale e civile per ridare dignità a questi beni caduti in mani indegne. La svolta avvenne nel 1995, quando Don Ciotti venne qua e portò un appello per la raccolta di firme che sollecitasse il Parlamento ad approvare una legge apposita. Libera iniziò la raccolta delle firme proprio qui, a Corleone, riscuotendo un'ottima adesione. Poi la raccolta si estese in tutta Italia e alla fine ci furono raccolte 1 milione di firme. A marzo del 1996 venne varata la legge 109, che prevede l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia e il trasferimento ai comuni per essere assegnati ad associazioni senza fini di lucro o a cooperative sociali del tipo B, quelle cooperative cioè i cui soci devono essere, almeno per il 30%, soggetti svantaggiati.
0: Infatti alcune intuizioni del progetto iniziale di Pio La Torre vengono sviluppate solo nella normativa successiva, come quella introdotta con la legge numero 109 del 1996, che prevede il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie per impedire il loro recupero da parte delle organizzazioni criminali, per restituirli alla collettività rendendo concreto, effettivo ed evidente il ripristino della legalità e della dignità. La legge prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti, associazioni, cooperative, comuni, province e regioni in grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro. E oggi il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, conserve alimentari e altri prodotti biologici realizzati dalle tante cooperative che li gestiscono. Ogni anno su questi terreni si svolgono i campi estivi di impegno e formazione con giovani provenienti da ogni parte del mondo. In Sicilia, ad esempio, la cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra effettua l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In Calabria, la cooperativa sociale di lavoro e produzione Valle del Marro Libera Terra coltiva nella piana di Gioia Tauro 60 ettari di terreni confiscati all'Ndrangheta. In Puglia c'è la cooperativa Terre di Puglia Libera Terra. Oggi le COP Placido Rizzotto Libera Terra, Pio La Torre Libera Terra, sempre di San Giuseppe Jato, e Terre di Puglia Libera Terra di Mesagne, insieme ad altre cooperative, hanno dato vita al Consorzio Libera Terra Mediterraneo, che collabora con altre realtà che si occupano di alimentazione biologica, di turismo e di finanza. Oggi, ad esempio, con il grande impegno dei soci, la produzione vinicola di Cento Passi ha raggiunto livelli di eccellenza che la pongono come riferimento assoluto tra le cantine siciliane. Cento Passi ha avuto numerosissimi premi e riconoscimenti da parte di riviste specializzate italiane e straniere ed oggi esporta in 11 paesi nel mondo. Lo stesso vale per gli altri prodotti a marchio Libera Terra, apprezzati e ricercati. Finalmente posso vedere il terreno dove avvenne la prima semina, in contrada Gorgo del Drago, quello stesso terreno per liberare il quale Placido Rizzotto perse la vita. Dopo 55 anni l'obiettivo è stato raggiunto e i suoi nipoti hanno ora la conferma che l'eredità che ha lasciato non è andata dispersa. Quando si parla di un campo di grano ci si immagina una grande distesa regolare che aratro, erpice e trebbiatrice percorrono avanti e indietro con facilità. Ma qui è tutta un'altra cosa. Il terreno è solo in parte pianeggiante e in gran parte si sviluppa invece lungo il fianco di una collinetta con ampi spazi scoscesi intervallati da calanchi rocciosi. Certamente non deve essere così facile lavorarlo, con macchine che devono alternativamente arrampicarsi in salita per poi tuffarsi lungo una ripida discesa. Lo sguardo si perde fino all'orizzonte, in un unico, immenso campo di grano, adagiato sui due versanti della vallata ed interrotto solamente da qualche radura boschiva e da finditure rocciose. Rimango a lungo a guardare quel panorama, quasi come se avessi il dubbio che le fotografie che ho scattato non siano sufficienti a ricordarmelo. Ci spostiamo nel territorio del comune di San Cipirello, dove un altro dei terreni affidati alle cure della cooperativa è coltivato a vigneto. Ora dai tralci pendono bei grappoli di uva cataratto, che tra circa un mese sarà vendemmiata. Ma fino a prima dell'assegnazione per finalità sociali, questo vigneto era desolatamente abbandonato, perché un vigneto, se non potato per anche solo 2 anni, è agronomicamente irrecuperabile.
2: Di sicuro c'è solo che è morto. Con queste parole Tommaso Besozzi inizia a raccontare ai lettori dell'Europeo la storia della morte misteriosa del bandito Salvatore Giuliano, avvenuta a Castelvetrano il 5 luglio del 1950. Ma chi era Salvatore Giuliano? Materialmente l'autore della strage che il 1 maggio 1947 si consumò a Portella della Ginestra, un pianoro collinare a pochi chilometri da Palermo, fra San Giuseppe Jato, San Cipirello e Piana degli Albanesi. Quel giorno sono in tanti a Portella, dato che si festeggia anche la vittoria del Blocco del Popolo alle prime elezioni regionali del 20 aprile. E quando alle ore 10:15 Giacomo Schirò, calzolaio, segretario della sezione socialista di San Giuseppe Jato, pronuncia le prime parole, dalle montagne circostanti qualcuno inizia a sparare sulla folla e sul terreno restano 11 morti e 27 feriti. Solo pochi anni dopo, è il 16 aprile 1951, Gaspare Pisciotta è uno dei luogotenenti di Salvatore Giuliano. Davanti a una folla di giornalisti, Pisciotta fa i nomi dei mandanti della strage e racconta incontri e trattative fra banditi e uomini delle istituzioni, con tanto di promesse di impunità. Banditi, mafia, carabinieri, eravamo tutti come una cosa sola.
0: Riprendiamo la strada per Piana degli Albanesi, lungo la quale si incontra Portella della Ginestra, dove il 1 maggio 1947 avvenne la strage di 11 contadini, tra i quali due bambini ad opera sembra della banda di Salvatore Giuliano. Il termine Portella sta a significare passo, ed in effetti dopo Portella della Ginestra inizia la discesa verso Piana degli Albanesi. È un grande prato ai piedi del Monte Pizzuta, con grandi massi, uno dei quali serviva da podio per chi doveva tenere il discorso, e quel giorno era atteso un importante esponente dell'allora Partito Comunista, Girolamo Li Causi, che invece non poté intervenire. Da dietro un masso, a mezza costa, iniziarono gli spari. La gente cadde sopra i propri muli uccisi dagli spari e furono 11 coloro che non si rialzarono. La strage non è mai stata chiarita. Venne addebitata al bandito Giuliano, che in realtà sembra rimase vittima di un incastro ad opera della mafia, alleata con i fascisti. Sembra anche che una parte l'abbiano avuta, i servizi segreti americani. All'interno Giuseppe mi mostra un nascondiglio segreto, un tunnel lungo un chilometro che dalla casa porta in aperta campagna. Dal pavimento della sala da pranzo se ne intravede l'imboccatura, che secondo me, dico a Giuseppe, andrebbe mantenuta visibile con un vetro al posto delle piastrelle, un faro che ne illumina l'interno. Il visitatore che sceglie quel posto deve sapere che non è stato e non è in un posto qualunque. A mio parere bisognerebbe conservare i segni di ciò che quei luoghi hanno rappresentato, per ciò che aumenta il valore del lavoro di chi quei luoghi ha recuperato alla normalità. Come si arriva ad un raccolto? In origine l'agricoltura si basava sulla raccolta, sulla conservazione delle sementi migliori, sulla loro semina e sull'attesa del nuovo raccolto, operazioni che venivano tutte svolte a mano. Solo col passare del tempo furono introdotti i primi rudimentali strumenti per facilitare la lavorazione della terra. Tra questi fondamentali furono la zappa e l'aratro. Insieme alla zappa e all'aratro nacque una serie di strumenti agricoli atti ad aiutare il contadino nelle varie lavorazioni, dalla vanga al badile, dalla falce alla roncola, dall'ascia all'accetta, solo per citare i principali. Un altro balzo in avanti nell'ambito della coltivazione della terra fu l'irrigazione artificiale dei campi. Nelle prime fasi di sviluppo dell'agricoltura l'uomo scoprì rapidamente che dopo pochi anni il terreno non dava più frutti abbondanti. Questa fu una delle cause per cui l'agricoltura all'inizio non fu stanziale, ma semistanziale. Una volta sfruttato il terreno a disposizione, la comunità si spostava e sceglieva nuovi territori dove continuare a lavorare la terra e a seminare. Ben presto però furono introdotte le pratiche della concimazione e della rotazione dei terreni. Nel XVII secolo le rotazioni biennali furono sostituite quelle triennali, alternando due tipi di raccolti e il maggese per garantire non solo una maggiore varietà nelle coltivazioni e negli approvvigionamenti dei mercati, ma anche una migliore qualità dei raccolti grazie all'equilibrio delle sostanze minerali che venivano naturalmente immesse nei terreni. Un cambiamento profondamente significativo nella coltivazione della terra avvenne tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, quando la millenaria fatica del contadino e degli animali che lo accompagnavano nel campo, buoi ma soprattutto cavalli e muli, andò via via riducendosi con l'avvento delle macchine. Trattori sempre più potenti, aratei sempre più robusti e capaci di rivoltare la terra in profondità, trebbiatrici, falciatrici e decine di altri mezzi sostituirono lentamente il lavoro dell'uomo. Oggi la coltivazione della terra occupa, almeno nell'Europa occidentale, non più del 3-5% della forza lavoro complessiva. Ma nonostante questo le produzioni sono in costante aumento. Al contadino si è sostituito infatti l'imprenditore agricolo, che lavora a centinaia di ettari di proprietà e altrettanti in affitto, che ha trasformato l'agricoltura quasi in un'industria, con i suoi operai specializzati e generici, macchine e tecnologie sempre più sofisticate. Ad un certo punto bisogna abbandonare l'auto e proseguiamo a piedi per una stradina tra i campi che si è fatta a sentiero, con erba alta e ortiche che mi attaccano le caviglie. Ci si deve arrivare molto vicino per vedere sulla destra, a mezza costa rispetto alla strada, una normale casa di campagna, piano terra, primo piano, di forati rossi non intonacati, con una parvenza di giardino sul suo lato destro, ornato da grandi piante di rosmarino, con una sedia, un rastrello per la ghiaia, ancora appoggiati al muro esterno. Una parvenza di normalità inquietante. Si sale di qualche metro tra erba secca molto alta, arbusti, e si giunge sul cortiletto che affianca il fronte e il lato destro della casa. Immediatamente si scorge un muro divisorio per metà abbattuto, che rende possibile la vista dell'interno di quel vano a piano terra dove sono state abbandonate su pellettili e mobili da cucina, ora disordinatamente sparse per tutto il locale, invaso anche dai calcinacci del muro demolito. Una sedia rovesciata, un lavandino, mobili per la dispensa di casa, un box per bambini che ancora non sanno camminare, con al suo interno alcuni giocattoli abbandonati lì. Già quella vista è desolante, ma il peggio deve ancora arrivare.
3: Mimmo non ricorda bene dove sia quel posto e mette la testa in tutte le stanze alla ricerca di un altro sgabuzzino. In fondo, sulla destra, un'altra stanza e un altro sgabuzzino, con la stessa luce che comunica la stessa inquietante sensazione. Questa volta è quello giusto. L'hanno trovato, gli inquirenti. Il posto maledetto che i Brusca utilizzavano come nascondiglio e come campo di sterminio. Un topo si intrufola in una fessura tra la parete e il pavimento. Il mio battito è ulteriormente accelerato. Sono scosso e sto sudando sempre di più, per il caldo e per l'emozione. Mi sporgo oltre la soglia dello sgabuzzino. Il suo pavimento è all'incirca un metro più in basso, con un grosso buco nel mezzo all'interno del quale si scorge una scala a pioli che arriva sino al pavimento del sotterraneo. Il pavimento poggiava su di un elevatore che portava al bunker, dove il piccolo Giuseppe Di Matteo è stato tenuto prigioniero per giorni prima di essere ucciso e disciolto nell'acido. Quella lugubre casa è oggi un luogo della memoria. Ma la gente dovrebbe riflettere e pensare che in quel luogo hanno probabilmente convissuto madri che accudivano e facevano giocare i loro bambini, preparavano loro da mangiare, mentre di sotto c'era chi attendeva la propria esecuzione.
0: Abbraccia forti un corpo allungato come il suo volto, e capelli mai pettinati e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone e dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino. A Cinisi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, un capo mafia ucciso nel 1963 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. Lui ha fatto un giuramento: come mio padre non diventerò mai. Fonda il Circolo Musica e Cultura. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976. Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma l'appuntamento non arriverà mai. Il 9 maggio 1978, le ore 1:40, il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri. Arrivano sul posto, compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sono quelli di Peppino Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. 24 anni dopo, l'11 aprile 2002, alle 17:15 a Palermo esce la corte. Ergastolo ad Ontano Badalamenti è lui il mandante dell'assassinio. Ci sono voluti 24 anni per rendere giustizia a Peppino, dopo decine di depistaggi messi in campo da funzionari dello Stato infedeli. Ma le idee di Peppino corrono ancora libere in Italia. Strade, piazze, scuole, monumenti, centri culturali, una radio sono dedicati a lui. E c'è chi ha fatto grandi vini in sua memoria e li ha chiamati 100 passi, giusto alla distanza della casa d'Impastato a quella dello zio Badalamenti. 100 passi è l'anima vitivinicola delle cooperative Liberaterra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia. Le vigne sono distribuite nell'Alto Belice corleonese, una zona dalla bellezza travolgente, particolarmente vocata a produzioni di alta qualità. I vini raccontano la diversità di ogni vigna, dei suoli che le contraddistinguono e dei vitigni che di volta in volta ne esaltano le caratteristiche.
3: Se si ha la possibilità di fare qualcosa di concreto per questa terra, la Sicilia, e la si abbandona, la situazione non cambierà mai. I siciliani rimarranno per sempre un popolo che si lamenta, che piange su se stesso, commiserandosi senza trovare la forza di reagire a decenni di storia sbagliata.
0: Oggi è molto sviluppato il valore cooperativo del collettivo, dell'azione concordata e congiunta verso l'obiettivo comune. Oggi sull'io del singolo prevale il noi del collettivo, condizione indispensabile per la crescita e lo sviluppo di tutte le cooperative e a maggior ragione per la loro peculiarità di quelle del circuito Liberaterra. Liberaterra nasce con l'obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità della persona. Inoltre svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. L'obiettivo del progetto Liberaterra è dare dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa, attraverso la creazione di aziende cooperative autonome, autosufficienti, durature, in grado di dare lavoro e creare indotto positivo, proporre un sistema economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia sociale e sul mercato.
2: Continuità. Questo concetto deve accompagnare il cammino di tutti coloro che combattono le mafie. Perché alla luce dei fatti che oggi si succedono, il rischio di mollare la presa, di allentare la tensione, di equivocare su quella che sembra essere una tranquilla situazione, tranquillamente governabile, è molto alto. Ma la realtà è un'altra. La situazione non è governabile né governata. Esiste la necessità di essere sempre vigili, di non accettare le lusinghe di chi vorrebbe voltare pagina, di non dare mai nulla per scontato.
0: I soci che partecipano attivamente alla vita di queste cooperative sono seminatori di speranza, rappresentano un baluardo della democrazia contro il ricatto e si sono resi indipendenti attraverso il lavoro, ma non solo.
2: Il lavoro costituisce la sintesi materiale di un diverso cammino culturale che loro stessi, per primi, hanno iniziato a percorrere. Perché non può esserci vera libertà senza la dignità del lavoro. È un percorso educativo e formativo che riguarda prima di tutto le loro coscienze, ma che coinvolge tutti noi, perché insieme alla libertà per loro stessi stanno donando un po' più di libertà anche a noi tutti, che abbiamo il dovere civile e morale di sostenerli.
6: Il lato oscuro della verità.
8: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 14 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

Inizia sopra un treno la storia di Woody Guthrie e si muove intorno a centinaia di vagabondi ammassati in lerci vagoni ferroviari, tra puzza di alcol, racconti e leggende, e botte da orbi. È un vagone merci di quelli arrugginiti dal tempo. Chissà quanta gente ha trasportato, quanti chilometri ha macinato, quante tempeste di polvere ha attraversato. Se chiudi gli occhi puoi sentire perfino l'odore di quel treno che corre verso Chicago e attraverso un pezzo d'America degli anni 40. Giovani, vecchi, c'è un mondo largo e sgambescio su quel treno. Non la smettono mai di parlare, anche quando si menano parlano. Noi da dove veniamo? Che cosa abbiamo sbagliato nella vita? Si chiedono in continuazione, ma proseguono il viaggio. Non gli importa granché di come gli gira la vita e cantano a squarciagola una canzone il cui refrain fa così: "This train is bound for glory." Questo treno va verso la gloria. This train, questo treno. Se le danno talmente con tale passione che a un certo punto uno finisce mezzo fuori, appeso al bordo del vagone, con i piedi che pendono a pochi centimetri da terra. Quando il treno rallenta, lui salta giù e si mette a correre. Afferra al volo la scaletta che gli passa di fianco, risale gradino dopo gradino e raggiunge il tetto del vagone. L'uomo porta con sé una delle sue chitarre preferite, la Gibson Southern Jumbo, comprata nel 1943, bella come la sua più piccola L00. Woody Guthrie suona giri di accordi in re, in sol, in do, note semplici cucite addosso a parole forti. Là sopra, sul tetto, ci sono altri tre, gli si avvicinano e tutti guardano in alto verso il cielo come fosse una promessa, ma il cielo è scuro, plumbeo, nero, è il cielo del Minnesota, nuvole e poi nuvoloni e poi lampi. E poi un diluvio. Allora uno dei tre prende il suo maglione e lo allunga a quello con la chitarra. Woody Guthrie, l'uomo che spara note con la sua chitarra, infila lo strumento nel maglione. Allora un altro si leva la camicia e gliela offre. E anche il terzo, che ha una camicia lurida, putrida, gliela consegna nelle mani. Mentre il treno corre sotto l'inferno di pioggia, sul tetto i quattro stanno a torso nudo. E Woody Guthrie porta una chitarra imbacuccata come un bambino, con la febbre.

Woodrow Wilson Guthrie, in arte Woody Guthrie, nasce il 12 luglio 1912 a Oklahoma, poche case nella contea di Okfuskee, in Oklahoma. L'America di Woody è quella dei primi del Novecento. Ha solo 17 anni quando il crollo di Wall Street nell'ottobre del 29 provoca la cosiddetta Grande Depressione. Disoccupazione al 25%, crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, dello sharecropping, il sistema della mezzadria, paghe ridotte al minimo, siccità alimentata da forti tempeste di vento. Nel 1932 l'America è già in default, i disoccupati sono almeno 10 milioni, chiudono le banche, i titoli calano, speculatori e risparmiatori perdono praticamente tutto, salgono i prezzi, il reddito nazionale si dimezza in 3 anni, crollano i salari e le industrie lavorano ad orario ridotto. Nel 1933 la situazione è ancora più disperata, i disoccupati sono tra i 14 e i 16 milioni, un esercito. Il malessere sociale condiziona dunque le scelte politiche e artistiche di Woody Guthrie e più in generale la sua ricerca delle vere radici della cultura popolare americana.

Ockhamack. Tutti fanno fortuna con il petrolio, proprio come il padre Charles Guthrie. Ben presto i giacimenti si esauriscono, gettando sul lastrico intere famiglie, Guthrie compresi. L'infanzia di Woody è segnata da un numero impressionante di disgrazie. La casa va a fuoco, la sorella maggiore Clara muore in un incidente domestico per l'esplosione di una stufa a petrolio. La madre, Nora Belle, viene ricoverata per una grave malattia psichiatrica. Infine il padre muore ustionato dall'amante della moglie. Woody Guthrie rimane solo. Abbandona Ockhamack e inizia a vagabondare per gli Stati Uniti. Riesce a sopravvivere facendo ogni tipo di lavoro. Impara a suonare l'armonica a bocca, la chitarra e il mandolino. Scrive canzoni che parlano della vita di persone comuni, dei lavoratori, delle loro lotte, degli scioperi e della fatica quotidiana per la sopravvivenza. Woody si trasferisce a Pampa, in Texas, presso uno zio, ed è lì che conosce Mary Jennings, che sposa e con cui metterà al mondo tre figli. Intanto nel 1935 le cosiddette dust storms, le tempeste

0: verso The Promised Land, verso la terra promessa. Guthrie canta la sua odissea e quella degli americani che, come lui, sono costretti a lasciare le loro terre per cercare lavoro. Si sofferma sulle sofferenze patite durante i viaggi, con la disperazione di non riuscire a trovare un posto in cui stare. L'arrivo in California nel 1937 è segnato da una nuova delusione: questo paese non assomiglia a quello raccontato dalla stampa e dalla radio. Questo paese non è il paradiso. I villaggi, le piccole città sono presidiati da vigilanti privati. Ci sono campi profughi nelle periferie intorno alle città, grandi slums. Non c'è lavoro, ma solo disperazione, sfruttamento e violenza.
1: If you'll gather round me, children, a story I will tell.
0: Okemak, quel piccolo punto sperduto nelle distese dell'Oklahoma, ci mette anni prima di riconoscere la grandezza culturale, musicale e poetica di quel suo figlio errante, cioè tutto il tempo che gli occorre per dimenticarsi che lui è un comunista nell'America distrutta dalla Grande Depressione. La storia della sua famiglia racconta con spietata esattezza il pensiero di una certa America, prima benestanti, poi rovinati, poi ripartiti da zero in un'altra città, infine dispersi per sempre. Perché quella è l'America del liberismo selvaggio, senza alcuna protezione sociale per le classi subalterne, dove ricchezza, povertà passano via veloci come terribili tempeste di polvere. Un meccanismo esatto e folle che produce denaro ed espelle senza pietà i perdenti. Woody Guthrie è uno di quei brandelli di umanità. Porta con sé una chitarra e un talento straordinario e con quella voce trasforma storie di vita in ballate popolari. Una voce strana con cui canta barando sul tempo.

Cugliani ottiene anche una notorietà che gli potrebbe permettersi di accomodarsi in una poltrona di qualche America con la pancia piena. Ma Woody deve averci dentro una qualche vocazione a non far tornare i conti, una specie di obbligo alla precarietà. Così non si ferma mai. Quella di Woody è una vita a torso nudo sul tetto di un treno in corsa, e in mezzo ci sta il suo impegno politico, la sua attività di testimone, di artista, di ribelle che difende i più deboli, i disperati. Ribellione, compassione sono sponde di un mondo in disuso, buone per carambole di rabbia che sfilano via e si sciolgono in una frazione minima di tempo. Sulla chitarra Woody ha scritto una frase: "This machine killed the fascist", questa macchina uccide i fascisti. Poi spara canzoni, mica proiettili, ma intanto dritto contro un nemico, così preciso e con un nome. Se la porta alla tracolla quella chitarra e non la molla mai. Così osserva le cose alla rovescia. Invece di ammirare la logica inappuntabile di ciò che vince, gli viene distinto guardare negli occhi l'illogicità assoluta del fatto che ci fosse qualcuno a perdere. Nel 1956 le sue condizioni di salute peggiorano. Gli viene diagnosticata la corea di Huntington, una grave malattia ereditaria che provoca alterazioni del comportamento e gravi deficit neurologici. Guthrie entra in un ospedale psichiatrico e non ne uscirà quasi più fino alla morte, il 3 ottobre 1967.

Deportivo di Gatti parla dello sfruttamento dei lavoratori stagionali messicani che vengono rimpatriati in applicazione di alcuni accordi tra Messico e Stati Uniti. Pur senza documenti, però possono ritornare negli Stati Uniti con

un contratto di lavoro temporaneo. Con questo stratagemma viene garantita all'America una manodopera stagionale a basso costo, impiegata per la raccolta delle arance e delle pesche. Finita la stagione, i lavoratori vengono rimandati in Messico per poi richiamarli esattamente un anno dopo. Questi lavoratori vengono chiamati deportees, ovvero esiliati, stranieri. Udicati legge la notizia di un incidente aereo in cui trovano la morte diversi lavoratori stagionali mentre stanno tornando in Messico. E a questi lavoratori, deportee, stranieri, Guthrie, vuole ridare un'identità. Sono amici, fratelli e sorelle, sono Juan e Rosalia, persone che portano un nome e una dignità.

Lo sviluppo della rete ferroviaria negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento è un'impresa eccezionale. Nel 1835 si contano 1600 chilometri di binari. Quando John Henry affronta la trivella a vapore sono 30 volte tanto e nel 1881 si sono già centuplicati. L'impatto sullo sviluppo economico è quindi di notevole proporzioni ed è l'epoca in cui migliaia di senza tetto girano l'America saltando da un treno all'altro in cerca di lavoro, gli hobos oppure a caccia d'avventure, i tramps.

0: la costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nasce il mito di John Henry, perché John è uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia che trasforma la storia di un paese diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Bend Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna. 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi. Costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti, senza sosta, dal mattino alla sera, 3 anni. John Henry usa il martello. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotiva. Trivella a mano i fori profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite. Tutti i giorni con un martello da 9 kg in mano. Tutti i giorni. Con i muscoli. E la concentrazione si fa strada metro dopo metro attraverso la Great Bend Mountain.
1: They took John Henry to the graveyard, 6 feet under the...
0: Poi arrivano le prime trivelle a vapore, gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Perché le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano, non si ammalano. E quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Great Bend Mountain, John Henry si inventa la sfida dell'uomo contro la macchina. Scommette che la avrebbe sonoramente sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 5 minuti, dice John Henry e i suoi compagni di lavoro. La gara è feroce, la battaglia epica ha inizio. L'uomo e la macchina, fianco a fianco. Boom! Un colpo forte come l'acciaio per l'Africa intera. Boom! Un colpo per la dignità dei neri d'America. Boom! Un colpo contro tutte le discriminazioni sociali. Boom! Un colpo perché i bimbi neri possano domani ricevere un'educazione come i bimbi bianchi. Boom! Un colpo contro l'apartheid. Boom! Termina il tempo della sfida e la macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Henry abbassa il martello e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi e infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. All'improvviso si accascia e muore con il martello ancora in mano. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Henry ha battuto la trivella.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 19 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Giornale Radio di Daniele Biacchese, si avvale della regia di Peter Bescapè. Torniamo anche nella seconda parte a raccontarvi l'altra America di Woody Guthrie. È il 20 aprile 1914 a Ludlow, funzionari della Colorado Fuel Iron Company della famiglia Rockefeller reprimono nel sangue uno sciopero di minatori. Le famiglie dei lavoratori abbandonano le case di proprietà nella compagnia mineraria e organizzano una tendopoli. Le guardie private assaltano l'accampamento, bruciano le tende e uccidono 20 persone, in gran parte donne e bambini. I leader dello sciopero vengono arrestati e giustiziati. Nessuno dei responsabili del massacro sarà mai punito. Se oggi andate a Ludlow, troverete un monumento eretto dai sindacati dei minatori. I bambini morti sono bambini di tutti, dice Woodgate. 13 vittime americane dell'ingiustizia, perché tutto deve restare nella nostra memoria.

Quella di Sacco Vanzetti è una delle tante storie di diritti civili e politici negati che ha ispirato Vudicate. Accusati di un duplice omicidio nel corso di una rapina dopo un processo farsa, gli emigrati anarchici italiani Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti vengono processati negli Stati Uniti in un clima antisindacale xenofobo e condannati alla sedia elettrica. Sacco e Vanzetti fanno parte del collettivo anarchico italo-americano in lotta contro il razzismo. A nulla vale la confessione di un detenuto che ha partecipato al colpo, che afferma di non averli mai visti e giura sulla loro innocenza. Il 9 aprile 1927 Winfield Wilbur, District Attorney della contea di Norfolk, riunisce la Corte Superiore di Dedham, presieduta dal giudice Webster Thayer, per notificare la sentenza di morte a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Prima che la sentenza venga ufficialmente emessa, i due imputati ricevono però l'invito a pronunciare la rituale dichiarazione. Sacco parla brevemente a causa della sua scarsa padronanza della lingua inglese. Vanzetti pronuncia una straordinaria arringa e mette sotto accusa i suoi persecutori. È una messa in scena e la sentenza viene eseguita a Charlestown il 23 agosto 1927.

Intorno al pensiero musicale, culturale e politico di Budicati ruotano artisti di ogni provenienza, di ogni stile, di ogni tecnica. Ci sono i grandi della storia del blues come Lee Belly, Sonny Terry, Brown McGee, che sono i padri della nuova canzone politica americana come Pete Seeger, Chesco Houston, Ramblin' Jack Elliott.

Ci sono i cantautori politici nati negli anni della contestazione, delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam, delle cartoline di precetto bruciate in piazza, dei reading dei poeti come Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Tim Leary, delle canzoni di protesta cantate e suonate davanti alla Casa Bianca, come quelle scritte da Bob Dylan contro ogni guerra.

Bob Dylan è l'artista che ha ripreso il messaggio di Buddy Guthrie e lo ha portato fino ad oggi. E se Dylan ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, guarda, è anche per le parole, i sogni e le speranze di cambiamento impresse nei testi di Buddy Guthrie, che sono ancora attuali. Everybody.

Poi ci sono tutte quelle canzoni universali capaci di provocare grandi emozioni, indignazioni, quelle che contengono messaggi di pace come We Shall Overcome, resa famosa da John Baez.

È andata così. Pete Seeger sostituisce We Will Overcome con We Shall Overcome e aggiunge alcuni versi. We'll walk hand in hand, we walk wide world around. E la passa al cantante californiano Frank Hamilton, che a sua volta la gira Guy Caravan, che la introduce nell'Highlander nel 1959. Da lì viene diffusa oralmente e diviene ben presto un inno dei sindacati afroamericani nel sud degli Stati Uniti e dell'attivismo per i diritti civili.

Anche qui il pensiero di Gatti e il suo impegno politico e civile corre ancora oggi lungo le rotaie e lungo le strade d'America.

0: Di Budicati resta poi tutta la storia più recente dell'Alta America. Quella storia giunta fino ad oggi attraverso le canzoni di Bruce Springsteen, la ricerca musicale di Billy Bragg, il punk di Joe Strummer dei Clash e il grande rock degli U2. Tutti artisti che hanno compreso la forza rivoluzionaria delle parole di Buddy Guthrie, cioè la dissacrazione della cosiddetta American Way of Life. Quella storia che diventa epica e che ci ricorda che questa promessa di better living non tiene conto mai degli ultimi, dei diseredati, di chi viene escluso.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: time.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Intanto un grazie come sempre al nostro Peter Bescapè in regia. Mi accompagna in questa avventura, come ormai sapete, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Ciao Max e ciao a chi ci ascolta.
3: E poi vi presento gli ospiti di questa sera. Abbiamo innanzitutto Edoardo Lastrico. Chi è Edoardo Lastrico? È nato a Milano nel 1958, è un masso fisioterapista in pensione. Ha lavorato a Gaetano Pini a Milano per moltissimi anni e fa parte ormai da parecchi anni del gruppo della trasgressione. Parleremo con lui di questa esperienza. E poi abbiamo in studio anche Carolina Rocca, nata nel 1998, ha fatto il liceo delle scienze umane, la triennale in scienze tecniche psicologiche, poi la magistrale in psicologia criminologica forense. Scrive nel suo curriculum che il suo percorso di studi è stato scelto fin da subito con l'obiettivo di arrivare a questo ambito. Si è sempre chiesta come e perché una persona arrivi a commettere un reato. Sta facendo un master sulle perizie criminologiche in ambito penale. Vorrebbe aprirsi uno studio per fare la psicologa e dedicare parte del suo tempo al carcere e al tribunale. A gennaio di quest'anno ha iniziato a lavorare come educatrice per la tutela dei minori in condizioni di disagio attraverso interventi domiciliari e anche lei fa parte del gruppo della trasgressione. Quindi oggi noi sentiremo un'altra parte del mondo che appartiene al gruppo della trasgressione, che ci racconterà le ragioni della propria partecipazione, del proprio essere parte di questo gruppo e della relazione che ha sia con i detenuti sia con i parenti vittime di reati commessi da appartenenti a associazioni criminali o che comunque sono stati vittime di attività criminali. Intanto parto subito da Carolina. Carolina, intanto come hai conosciuto il gruppo e perché hai deciso di farne parte?
5: Buonasera a tutti. Allora, io conosco il gruppo della trasgressione per caso. Stavo facendo una chiacchierata estiva con mia zia e mia mamma, avevo appena finito gli esami della magistrale, stavo scrivendo la tesi e siamo arrivati a parlare di giustizia riparativa e mia zia mi ha inoltrato questo link, che era un articolo su Voci dal Ponte, il sito del gruppo della trasgressione. Lo leggo e lo trovo molto interessante, ma la cosa rimane lì. Quando poi mi laureo e dovevo scegliere dove fare il tirocinio, tutti gli enti convenzionati dalla mia università non mi interessavano, non li trovavo abbastanza stimolanti ed ero molto triste per questa cosa. E durante una chiamata con mia mamma, che caso vuole era sempre con questa mia zia Cristiana, io racconto di questa mia disperazione per il tirocinio e lei mi inoltra nuovamente dei link sempre del gruppo della trasgressione.
3: Ricordiamo, il gruppo della trasgressione ha due siti: www.vocidalponte.it e poi www.trasgressione.net. Vai Carolina.
5: Mi metto a leggere e questa volta approfondisco di più finché arrivo nella parte dei tirocini e dico, vabbè, ma magari posso chiedere e fare il tirocinio al gruppo della trasgressione, perché per la prima volta avevo trovato qualcosa che mi interessasse. Quindi scrivo ad Anita, che si occupa dei tirocini, e lei mi dice che era possibile convenzionare il gruppo della trasgressione presso la mia università. Quindi attiviamo le pratiche e io inizio la mia avventura al gruppo della trasgressione come tirocinante.
3: Allora, Carolina è una psicologa, ha 27 anni, accanto a lei c'è invece un massio fisioterapista, il nostro Edoardo. Edoardo, tu hai 4 figli, mi spieghi le ragioni per cui hai deciso di frequentare il gruppo ad un'età, insomma, abbastanza in là, no? Diciamo.
0: Non ho più nessun tirocinio da fare, almeno. Buonasera a tutti. Allora, io ho conosciuto il gruppo per varie ragioni. Conoscevo già appunto Angelo Aparo e in un periodo della mia vita è successo che stavo mandando, si può dire, quasi tutto all'aria. In quel periodo, fra l'altro, una delle mie figlie, allora appunto così, adolescente, anche lei non stava bene. Non stava bene, quindi per queste ragioni ho contattato appunto Angelo Aparo e insieme abbiamo pensato di incominciare a fare alcune cose, fra cui una di queste era quella di accompagnare mia figlia alla bancarella della frutta, appunto, e cultura si chiamava allora, che si teneva in Viale Papiniano. Lì ho avuto la possibilità di conoscere alcune delle persone che fra l'altro sono venute qui a fare le interviste, non so, appunto, Adriano Sannino, Alessandro, Antonio Tango, insomma loro. Dopo mia figlia ha fatto un altro tipo di percorso, ma io invece sono rimasto. Sono rimasto perché nel frattempo, fra l'altro, sono andato in pensione e ho capito che era un posto che mi poteva appunto arricchire molto e spero anche di portare qualcosa, ma comunque perché c'è questa, secondo me, la caratteristica, una almeno delle caratteristiche, è quello di fare proprio una forma di ricerca sulle motivazioni per cui una persona, oltre a poter arrivare a fare dei disastri molto grandi, ma può anche riuscire appunto a perdersi, perché a un certo punto c'è qualcosa dentro di noi che ci può far fare delle scelte sbagliate.
3: Aspetta un attimo, Edoardo, fermiamoci qua perché abbiamo dato una prima introduzione. Allora, professore, noi diamo spesso per scontato che le persone che ci ascoltano conoscano davvero tutto quello che il gruppo ha fatto, in realtà non è così. Allora, cominciamo col dire che tra le diverse attività che ha posto in essere il gruppo della trasgressione, grazie a lei, c'è il fatto che il gruppo della trasgressione si è costituito anche in forma cooperativa e che lei di conseguenza ha deciso negli anni scorsi di supportare questi ex detenuti o detenuti che nel frattempo potevano beneficiare di misure alternative e ha cominciato a farli lavorare. Quindi parliamo di ex mafiosi che, dopo aver fatto un lungo percorso psicoterapico all'interno degli istituti penitenziari italiani, in modo particolare al carcere di Opera, lei li ha fatti lavorare creando una cooperativa con cui voi avete vendevate frutta e verdura in un noto mercato comunale milanese che si trova appunto in Viale Papiniano. Vi ricordo che naturalmente Giornale Radio è sentita in tutta Italia, quindi raccontiamo che che Viale Papiniano si trova a ridosso del carcere San Vittore di Milano, per darvi almeno una identità geografica. Quindi, professore, intanto vorrei che lei mi raccontasse da dove è nata questa idea e poi ci agganciamo a quello che ci hanno detto Carolina ed Edoardo, perché hanno raccontato la loro volontà di essere parte del gruppo e ci hanno detto che un pezzo del gruppo è anche un pezzo loro. Ma partiamo dall'idea che lei ha avuto di far lavorare i detenuti.
4: Sì, in realtà quella è stata

0: non è più possibile frequentarlo. Occorre che il gruppo sia anche fuori. Io all'epoca ero del tutto consapevole che non sarei stato capace, che non ero all'altezza, non avevo le competenze per gestire, per coordinare una cooperativa, ma loro mi hanno imbrogliato dicendomi che ci pensavano loro e che io dovevo soltanto mettere le firme. Non è così, gestire una cooperativa è difficilissimo. Tuttavia, dopo 5 anni di insistenza, è nata la cooperativa trasgressione.net ed eravamo nel 2012. La cooperativa è nata subito con la prima attività, che era quella di vendere frutta e verdura, ma poi negli anni abbiamo aggiornato lo statuto in modo che le attività della cooperativa oggi sono diventate distribuzione frutta e verdura a ristoranti, bar e mense scolastiche, ristrutturazione di immobili, pulizie nelle scuole e non solo nelle scuole e vendita di prodotti al dettaglio. Lo scopo della cooperativa è fare in modo che ci sia una squadra di persone eterogenee, cioè detenuti, studenti, comuni cittadini, che insieme possano mantenere il clima del gruppo anche quando il detenuto è fuori, perché il detenuto fuori, a maggior ragione se è stato molti anni in carcere, una volta che finisce di scontare la pena si trova abbastanza perso e per non perdersi tante volte gli viene spontaneo fare riferimento alle sue vecchie conoscenze, quelle con cui ha commesso reati. Quindi l'idea della cooperativa risponde all'esigenza generale di avere anche all'esterno del carcere una collettività che permetta sia a chi è stato studente sia a chi è stato detenuto di portare avanti un progetto. Il progetto è quello di utilizzare quello che noi facciamo al gruppo per la prevenzione e per continuare a lavorare diciamo per il benessere della città.
1: Quindi noi abbiamo un ecosistema di legalità a cui il professore ha provveduto nel tempo affinché le persone che hanno cominciato a partecipare al gruppo all'interno del carcere avessero anche poi una prospettiva futura una volta fuori dal carcere. Questo è un altro elemento che si aggiunge e torneremo poi, prof, all'altra domanda che le avevo fatto, però voglio prima sentire sia da Carolina prima di tutto e poi da Edoardo come voi avete vissuto l'impatto con persone che hanno commesso omicidi, perché Carolina, tu sei giovanissima, ad un certo punto, tra l'altro in un periodo in cui tu stavi concludendo il tuo ciclo di studi, tu impatti persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso l'omicidio, in alcune circostanze anche reiterate, perché ci sono persone che ne hanno commessi più di uno. Qual è stato il tuo impatto e che cosa ha dato a te questa relazione che si è instaurata con questi detenuti?
2: Allora, io come hai detto intraprendo il mio percorso di studi perché ho proprio questo interesse nel capire come e perché una persona arriva a commettere certi reati. Quando io entro in carcere, entro in carcere senza avere idee. Io non volevo avere nessun tipo di giudizio, pregiudizio e idee nei riguardi di queste persone che poi sarei andata a incontrare. Quando il gruppo della trasgressione incontra i detenuti non chiede i reati, quindi io conosco semplicemente delle persone e imparo a conoscere queste persone attraverso la loro storia e poi arrivo a capire magari cosa uno ha commesso, però questa cosa non ha mai avuto un impatto negativo su di me. Io cerco di stare al percorso di vita di questa persona e cerco semplicemente di ricostruire il motivo per cui è arrivato lì.

0: Per te significa poi che quando tu sarai su un set psicoterapeutico con i tuoi pazienti, questa esperienza ti aiuterà a capire che cosa c'è dietro, diciamo, l'esperienza verbale, perché sappiamo che moltissime persone con le parole cercano di tradurre le proprie emozioni, ma a volte è difficile riuscire a dare una forma alle proprie emozioni. L'esperienza col gruppo ti ha insegnato in qualche modo a comprendere cosa sono le emozioni e come si manifestano?
1: A me quello che inizialmente faceva stare male non era propriamente il reato, ma la storia di vita della persona. Mi è capitato di tornare a casa e di stare male per certe esperienze di vita che avevo ascoltato. Ad oggi, dopo quasi un anno che sono al gruppo, io sento che ho imparato un po' a schermarmi da queste esperienze, le riesco ad ascoltare, a contenere e a farne un uso mio senza avere quell'emotività che a volte era invalidante, perché a volte le storie di vita le sentivo così tanto proprio emotivamente pesanti che non riuscivo forse neanche troppo a cogliere qualcosa, ma ci stavo solamente male. Quindi, stando al gruppo della trasgressione, ho imparato a schermare un po' queste emozioni per fare in modo che esca fuori qualcosa di produttivo dall'ascolto della storia.
0: Soprattutto per riuscire probabilmente a comprenderle. Vado da Edoardo. Edoardo, anche a te pongo quindi la stessa domanda, no? Insomma, conoscere delle persone che hanno ammazzato e conoscere i familiari delle vittime di reati di mafia, credo che sia fortemente impattante. Quanto lo è stato per te?
2: Sì, lo è. Però voglio dire subito una cosa, che i detenuti che noi appunto così vediamo sono detenuti che hanno fatto proprio una scelta, cioè loro sanno che cos'è il gruppo della trasgressione. Sanno cosa vuol dire venire giù e sedersi insieme a tutti ad un tavolo in cui ci sono chiaramente altre persone come loro, ci sono appunto le persone giovani che vengono da fuori, ci sono i familiari, come hai detto tu adesso, delle vittime. Quindi c'è una scelta, cioè io vado e incontro persone che hanno fatto una scelta, come io vado lì e ho fatto una scelta. Questa cosa secondo me è molto importante. Io quando vado ad Opera o anche così a San Vittore vedo moltissime persone che arrivano in carcere, che fanno lavori di volontariato, ce n'è moltissimi, però sono persone che vanno lì a incontrare i bisogni in generale delle persone che sono dentro. Noi invece non si fa questo. Noi ci si trova tutti insieme facendo una scelta ben precisa, che è quello di ricercare, di vedere. Come diceva adesso appunto prima Carolina, intanto si parte proprio dalle nostre storie, che non è solo la storia appunto del detenuto, ma è anche la mia storia. Cioè io quando mi siedo lì so che io sono lì con una storia. E quando si fanno degli interventi, quello che metto lì sul banco è la mia storia, i miei momenti di debolezza, le mie fragilità, le cose anche di me che mi piacciono di meno. E questo è il lavoro che si fa. Quindi si incontrano, come diceva Carolina, delle persone che scelgono di fare una ricerca su di te. Per cosa? Per poter poi restituire qualcosa al mondo esterno. I detenuti cercano poi, quando si va nelle scuole, di portare la loro esperienza per fare un lavoro di prevenzione, e noi insieme a loro si fa la stessa cosa.
0: Ecco, professore, mi affascina moltissimo quello che ha appena detto Edoardo, perché lui sta dicendo qui in gioco, quando c'è il gruppo all'interno del carcere, che sia di Opera o di San Vittore, è reciproco, cioè non c'è soltanto il vissuto più o meno sofferente del detenuto o della vittima che ha subito delle violenze o il sopruso di una cosca mafiosa, ma c'è anche quello di persone come Edoardo e Carolina che pongono in essere se stessi all'interno del gruppo e quindi donano una parte di sé, e questa reciprocità, questo scambio genera ricchezza sia per i detenuti ma anche per loro, che vanno a partecipare a qualcosa che come dire, contribuisce in questo processo di ricerca a trasformarli.
3: Sì, Beh, in effetti quello di il gruppo è nato con i detenuti, ai quali poi dopo 4 anni sono aggiunti gli studenti universitari, all'epoca insegnavo all'università, e poi comuni cittadini e poi familiari di vittime di reato. L'eterogeneità è legata al fatto che il cuore del progetto è che come dire, bisogna allenare, diciamo così, la propria civiltà, la propria partecipazione alla civiltà e al progetto collettivo di un gruppo. Dunque, i detenuti che sì, avendo messo da parte la loro coscienza, si sono messi a commettere reati, però questa coscienza messa da parte ha bisogno di essere allenata, e gli studenti e i comuni cittadini sono dei trainer eccellenti, perché dentro la stessa stanza si respira un'atmosfera che permette ai detenuti di toccare da vicino, con mano e anche in modo affettivo, quello che cercano gli studenti. Agli studenti e ai comuni cittadini permette di toccare da vicino come ci si può perdere. E diciamo, questo incontro tra persone diverse fa sì che si viva un'atmosfera di ricerca, che è quella di cui parlava Edoardo.
0: Io ho una curiosità, lo chiedo innanzitutto a Carolina. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite qui da noi Marisa Fiorani, la cui figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita in Puglia. E lei ci ha raccontato che la prima volta che ha partecipato al gruppo, lei si è presentata, ha raccontato quello che le è successo, e al termine del suo racconto un membro del gruppo si è alzata, è andato verso di lei e l'ha abbracciata. Vi domando, il gruppo voi lo vivete come con una funzione terapeutica, o è nient'altro che, nient'altro tra virgolette ovviamente, che uno scambio di amore in cui l'elemento terapeutico è l'amore, che molto spesso abbiamo sentito essere mancato soprattutto a chi si è macchiato di reati gravissimi?
1: Per me il gruppo della trasgressione è un gruppo terapeutico, cioè su questo non c'è dubbio. Lo vedo durante gli incontri, ma lo vedo anche su di me. Non voglio parlare per Marisa, perché lei ha la sua esperienza. Marisa la conosco e l'ascolto sempre con molto piacere. Posso parlare della mia esperienza. Io sono arrivata al gruppo della trasgressione, raccontavo recentemente al gruppo questa cosa, pensando di essere molto più risolta di quella che sono, e al gruppo della trasgressione mi sono resa conto che molte cose che pensavo di avere elaborato in un certo modo non erano forse elaborate del tutto, e questa cosa in realtà non mi ha turbato, ma mi ha fatto piacere, perché il gruppo della trasgressione ti fa mettere in gioco e ti dà il piacere di rivedere la tua storia e di farne un uso. E sicuramente Marisa e le persone detenute che vengono al gruppo riescono a fare questo.
0: Edoardo, abbiamo poco più di un minuto, a te domando, l'idea, questa idea di carcere che tu hai conosciuto, in cui si sperimentano questo genere di relazioni in forma, come diceva prima Carolina, terapeutica, tu come la vivi, e dunque qual è il tuo giudizio oggi del carcere rispetto a quello che magari avevi, non so, 15 anni fa?
2: Ma allora, come ho detto prima, comunque il gruppo nel carcere è un'isola felice, questo bisogna dirlo, cioè non è comunque la normalità del carcere, non è la normalità dei detenuti, sono persone che hanno fatto una scelta ben precisa e che quindi fanno un grandissimo lavoro, ci vuole molto lavoro per arrivare a questo. Quindi il mio giudizio appunto sul carcere non lo conoscevo prima, avevo dei giudizi così insomma molto superficiali, adesso lo conosco e vedo le differenze, insomma, vedo quello che non funziona. Però quello che si fa appunto al gruppo è proprio quello che dicevo prima. Volevo aggiungere una cosa su questa, su quello che diceva prima Carolina, quando tu gli hai chiesto se appunto è un gruppo di terapia. È un gruppo di terapia a una condizione però, che uno si deve mettere in gioco. Cioè se uno sta lì ed ascolta e non si fa anche proprio emotivamente, cioè e non ha un ascolto di quello che succede, dopo un po' secondo me ci si allontana. Io lo so perché c'è stato un momento un po' di tempo fa in cui a un certo punto mi sono chiesto: ma io cosa ci faccio al gruppo? E in quel momento lì ho capito che avevo bisogno ancora di mettermi più in gioco, perché più vai avanti più comunque ti devi mettere in gioco. Se ti fermi la terapia funziona meno.
0: Allora, tra poco indagheremo che cosa significa mettersi in gioco. Pubblicità.
4: Sono le 17 e 26 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
7: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Delitto e castigo.
0: Allora, rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo lasciato a metà questo confronto tra il professor Aparo e Edoardo Lastrico e Carolina Rocca. Edoardo Lastrico, massimo fisioterapista che appartiene al gruppo della trasgressione, Carolina Rocca, psicologa, anch'essa parte del gruppo della trasgressione. Professor Aparo, è interessante sentire come entrambi trasferiscano questo messaggio. Far parte del gruppo della trasgressione con detenuti e vittime dei reati di mafia necessita presto o tardi una partecipazione diretta, cioè una partecipazione emotiva, perché il semplice ascolto ad un certo punto non basta più. È questo il segreto con cui arrivare a liberare il detenuto del suo fardello, del suo dolore, cioè mettere a confronto quello che il detenuto ha vissuto e anche la vittima di reati con il vissuto di persone che appartengono, diciamo, al tessuto civile, sociale, esterno alla devianza, e questo confronto permette di generare coscienza alle persone che fanno parte del gruppo?
3: Dico un paio di cose. Quando le persone arrivano al gruppo, siano esse studenti, familiari di vittime o comuni cittadini, le persone, nella quasi totalità dei casi, chiedono in che modo io posso essere utile al gruppo. La mia risposta è all'incirca sempre questa: il modo migliore di essere utile al gruppo è che il gruppo sia utile a te. Questa cosa non è un atto di altruismo da parte mia, che si sa che non sono altruista. No, è un modo per alimentare il fatto che il gruppo deve avere come compito quello di produrre qualcosa di utile. E questo è legato al principio, all'assioma, che il modo migliore di evolversi per il detenuto e per lo studente è quello di mettere in atto dei comportamenti che possono essere utili agli altri. Intanto che sia utile agli altri si cresce, è un po' anche quello che abbiamo visto con Marisa Fiorani. Quindi allora il primo concetto è che si viene al gruppo non per dare qualcosa al gruppo, ma per utilizzare il gruppo. Il secondo concetto è che non si può stare in silenzio. In silenzio stanno gli osservatori, ma chi viene al gruppo non viene al gruppo per osservare i detenuti, viene al gruppo per costruire insieme ai detenuti. In questo modo il detenuto non è una, come dire, non è un animale al giardino zoologico da osservare, ma è uno dei protagonisti di un progetto che, come si diceva anche con Paolo Setti Carraro, ha come suo elemento distintivo l'evoluzione di tutte le persone che siedono allo stesso tavolo.
0: Allora, siccome questa sera noi abbiamo deciso di far sentire ancora un'altra voce, no? Che in qualche modo appartiene al mondo del gruppo della trasgressione, ma che appartiene quindi a un processo di emancipazione psicologica, di affrancamento da questi percorsi della devianza e che permettono poi di alle persone di potersi liberare, di poter volare, di poter essere nuovamente liberi. Carolina, il professore diceva un attimo fa chi fa parte del gruppo va a edificare, a costruire qualche cosa. Domando a te, in questo processo di costruzione, qual è stato il momento in cui tu ti sei emozionata di più, in cui hai sentito te stessa vibrare di più rispetto magari ad altri momenti? C'è stato cioè un frangente di questo percorso che tu stai facendo, che dura da un anno, in cui ti sei sentita davvero scossa in qualche modo?
1: Allora, due volte è capitato. Una dove mi sono sentita scossa io, perché è come se avessi realizzato delle cose di me. Il gruppo della trasgressione va nelle scuole e rappresenta il mito di Sisifo. E io stavo interpretando il ruolo di Egina, che è la figlia di Asopo, e il racconto era incentrato sul fatto che Asopo non svolgeva il suo ruolo di autorità e soprattutto non svolgeva il suo ruolo di padre. E nel momento in cui ho avuto questo dialogo con Asopo, che era interpretato da Antonio Tango, mi sono resa conto che...
0: Antonio Tango, membro del gruppo, ex detenuto, ha fatto 28 anni di carcere, quindi insomma una persona fortemente legata al gruppo, ma che ha appunto vissuto un lungo periodo di devianza. Prego.
1: Mi sono resa conto che stavo rivivendo un po' la mia storia personale, dove mi sono sempre sentita vittima, e in quel momento c'è stato un minuto in cui io mi sono sentita carnefice, e questa cosa mi ha scosso tantissimo.
0: E perché carnefice?
1: Perché ho sempre visto l'aggressività, che a volte io ho utilizzato semplicemente come un modo per esprimere il mio disagio da vittima, ma in realtà in quel momento io non ero semplicemente vittima, ero proprio carnefice, cioè usavo il mio dolore per fare del male, detta così forse esagerata, però intendiamoci, cercavo di liberarmi del dolore con del dolore, cioè facendo del dolore. Quindi mi sono resa conto di questa cosa e mi ha fatto stare molto male, perché mi sono vista in un altro modo. E poi c'è stata un'altra situazione che mi ha scosso, ed è stata recente, durante un incontro ad Opera, dove Alex, che è detenuto di Opera, ha raccontato la sua storia e ha raccontato di un omicidio che ha commesso, e non ha raccontato solamente la storia, lui ha raccontato la rielaborazione e ha raccontato i sentimenti che si è negato nell'atto. E a me questa cosa mi ha scosso tantissimo. Io mi ricordo che mentre lui raccontava si concedeva a noi, e noi eravamo un po' un contenitore di queste sue emozioni, e io mi rendevo conto che non riuscivo a contenerle, e questa cosa mi faceva stare male, perché io vedevo che una persona si stava così tanto aprendo e io facevo fatica a stare presente lì. Poi ci sono riuscita, e forse questo grazie all'esperienza con il gruppo, che non mi sono allontanata ma sono riuscita a stare, ma questa cosa mi ha fatto stare molto male.
0: Edoardo, questa testimonianza che ci porta Carolina, secondo me, è particolarmente significativa, molto forte.
2: Sì.
0: Lei parla di un dolore che a un certo punto ha temuto di non riuscire a contenere, perché le persone che si vogliano emancipare da una condizione di peso umano che hanno dentro, devono far emergere, far traboccare queste emozioni, a volte anche negative, al fine di vivere un processo di liberazione interiore che li porti più vicini alla propria coscienza. Hai vissuto situazioni simili?
2: Sì, ma allora io, dopo un po' di tempo che partecipavo appunto al gruppo, mi sono reso conto che stavo vedendo cose di me che non avevo visto perché non le volevo vedere. Come tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita, soprattutto da bambini, sicuramente delle situazioni di grande difficoltà. Io poi ho un problema, sono nato con una malattia agli occhi, quindi ci vedo molto poco. Ho costruito un po' la mia esistenza cercando comunque di difendermi da questa mia mancanza, e ho sempre pensato che il mio problema era lì, cioè ero nato con una difficoltà, mi ero dovuto arrangiare, e quindi molte cose del mio carattere dipendevano da quello. Ascoltando le storie sia dei detenuti sia di altre persone che partecipano, ho incominciato a farmi delle domande invece su un altro piano, che è il piano della famiglia, il piano dei nostri rapporti con appunto i genitori. E piano piano sono riuscito ad ascoltare cose di me che non ascoltavo, e questo anche a me mi ha colpito molto. C'è stata poi una situazione di un detenuto salvatore che ha raccontato la sua storia, questo già forse quasi un anno fa, comunque un bel po' di mesi fa, che mi ha fatto sentire come il dolore di un bambino ti rimane dentro, ma veramente per tantissimo tempo, fino a quando non riesci, come diciamo noi al gruppo, appunto così, a bonificarlo, perché comunque non te lo levi. Cioè io ho capito di me, io ormai ho 67 anni, non è che posso pensare che io sono quello che sono. Quello che posso ogni giorno provare a fare è quello di cercare di bonificare le parti di me che mi creano dolore, e che poi questo dolore rischio di, come dire, di portarlo fuori sugli altri, perché comunque poi a un certo punto uno si libera del dolore. C'è stato un periodo della mia vita in cui, una decina di anni fa, 12 anni fa, mi sono reso conto che proprio mi stavo perdendo, cioè stavo mettendo a rischio, anzi ho messo a rischio la mia famiglia, ho messo a rischio il rapporto con Antonella, con i figli. Sono riuscito a tirarmene fuori perché a un certo punto ho sentito la responsabilità, cioè quello che poi ci aiuta in queste situazioni, e lì mi sono reso conto che comunque avevo una costruzione interna che mi aiutava a fare questo. I detenuti probabilmente questa costruzione interna la devono ancora costruire col tempo, ci vuole tanto tempo per fare questo lavoro.
0: Ecco, mi interessa proprio questo concetto della costruzione che ritorna, no? Edificare qualcosa di nuovo significa essere attraversati dal dolore e attraversare il dolore. Professore, sia Carolina sia Edoardo hanno messo al centro un tema, cioè il fatto che quando tu vivi il dolore come essere umano, ad un certo punto hai bisogno di appunto farlo tracimare, farlo emergere, portarlo fuori da te, e nel caso di Carolina per esempio, ma in parte anche Edoardo, hanno spiegato che hanno corso il rischio di scaraventare questo dolore su altri in forma di colpa. Cioè, Carolina diceva, mi sono sentito a un certo punto una persona che poteva fare del male, mi sono sentita una carnefice. Come a dire che portare fuori il proprio dolore in alcune circostanze costringe noi stessi a metterci a confronto con questo dolore e a portarlo ad altri, in una misura in cui trovare la giusta medietà è difficile, perché scaraventarlo su qualcuno, portarlo, donarlo, possiamo definirlo in tanti modi, significa portare all'attenzione di qualcun altro un dolore tuo che nel suo tradursi, nel suo portarsi all'altro, può diventare un modo per farsi aiutare, ma anche un modo per far emergere un pezzo della propria aggressività. Allora la domanda molto più semplice è: scusi professore, siccome lei è cattivo, lei ha sempre detto io non sono uno buono, io sono uno cattivo, e in quanto soggetto cattivo non ho alcuna intenzione di salvare nessuno, però faccio un lavoro in cui intendo portare le persone a coscienza. Questo processo che abbiamo sentito da parte di Carolina e di Edoardo parlano di un dolore da portare agli altri che è difficile da trasferire, perché portare il proprio dolore agli altri vuol dire fare i conti con se stessi, e non sempre i conti tornano.
3: Ma la faccenda del dolore per me è interessante e stimolante, perché si cresce anche imparando ad essere a braccio per le insicurezze, i dolori, i conflitti degli altri. Ci sono i tirocinanti in psicologia che vengono al gruppo e fanno tirocinio, ma uno psicoterapeuta cosa fa? Beh, tra le cose principali che fa è quello di offrire un contenitore utile allo smarrimento che porta il paziente, ai conflitti che porta il paziente. Per cui il dolore di cui hanno parlato sia Carolina che Edoardo, Carolina ha parlato di un detenuto che ha raccontato passo passo come ha commesso l'omicidio e come, intanto che lo commetteva, era del tutto insensibile, ma intanto che lo raccontava piangeva, pianto per 20 minuti di seguito, stupendosi del fatto che all'epoca dell'omicidio invece non sentiva niente, ma adesso sentiva. E tutto il gruppo, intanto che lui piangeva, faceva da contenitore a questo dolore. Carolina è una giovane psicologa che diventerà una psicoterapeuta e che sta imparando che la funzione del professionista psicoterapeuta, tra le altre cose, prevede che si riesca ad abbracciare il dolore e lo smarrimento dell'altro per fare in modo che questo dolore e questi conflitti diventino materia per crescere. Edoardo ha parlato del dolore di un altro detenuto, diceva Salvatore, che aveva raccontato che da piccolo veniva incatenato con le catene dal padre, e in effetti si ascoltano al gruppo cose che terrificanti. Ma intanto che si ascolta, si produce un silenzio che permette a chi sta raccontando di sé di sentirsi dentro un contenitore che lo aiuta a stare in piedi, che lo aiuta a elaborare. Quindi, in pratica, se nel mio intervento precedente ho detto che nessuno può stare zitto al gruppo, Aggiungo adesso che al gruppo si deve stare zitti quando gli altri parlano, perché una volta si deve fare in modo che il gruppo possa accogliere quello che tu dici, e altre volte si deve contribuire alla costruzione del contenitore nel quale quello che l'altro dice viene accolto, nutrito e portato all'evoluzione.
0: In quest'ultima parte della trasmissione allora voglio coinvolgere tutti voi su questo tema. Voi avete la sensazione che le figure che lavorano all'interno del carcere, dalla direzione alle guardie penitenziarie, siano stati educati, siano stati formati a questa capacità di accoglimento di un dolore che vivono i detenuti una volta che sono messi faccia a faccia con la propria coscienza? E cosa ritenete eventualmente dovrebbe essere fatto, se ritenete che qualcosa debba essere ancora fatto? Carolina.
1: Allora, non so dove spingermi a rispondere a questa domanda. Devo dire che io frequento principalmente Opera, quindi
0: è il carcere di massima sicurezza, sì, che c'è alle porte di Milano.
1: Quindi posso parlare di questo carcere. Io il personale penitenziario lo vedo collaborativo con il gruppo, io sento questo, quindi da questo punto di vista mi sento di dire questa cosa, però mi sento anche di sottolineare che secondo me sono delle persone che devono avere anche loro un sostegno, perché anche loro vanno inevitabilmente a contatto con persone che hanno storie di vita complesse, quindi devono essere delle persone che devono essere sostenute per fare in modo che loro riescano a svolgere bene la loro funzione. E a questo mi collega un'esperienza che io ho avuto prima di arrivare al gruppo della trasgressione. Io decido di voler fare il tirocinio al gruppo della trasgressione in carcere, perché durante la mia magistrale a Torino svolgo un laboratorio al carcere di Torino, e svolgendo questo laboratorio il primo giorno ci portano a vedere le varie sezioni, e arriviamo nella sezione femminile e la nostra professoressa dice, ridendo a questa guardia che era una donna, dice: guarda, qua abbiamo questo gruppo di studentesse di psicologia che è venuto qua a fare visita. E lei, con una freddezza, risponde: beh, dovevano venire qua 2 mesi fa, quando ho trovato quella lì impiccata. E io mi sono agghiacciata proprio, mi sono fermata e mi sono poi avvicinata alla professoressa e ho detto: ma cosa vuol dire questa cosa? E lei ha detto: questa persona ha avuto un disturbo post-traumatico da stress e non è stata seguita e sta ancora avendo dei disagi, perché ha trovato questa persona detenuta impiccata. E io lì mi sono soffermata e ho detto: ma queste persone come possono vivere il lavoro in queste condizioni? Cioè, è funzionale per loro, ma è funzionale anche per l'esito della rieducazione.
0: Edoardo, al volo chiedo anche un giudizio a te, perché poi voglio chiudere su questo tema col professore.
2: Ma allora, quello che vedo io è abbastanza quello che vede anche, che ha detto adesso appunto Carolina, cioè il personale in generale con il gruppo della trasgressione è abbastanza collaborativo, cioè noi non abbiamo dei grossi problemi. Credo che la situazione del carcere, però, ripeto, non è la situazione del gruppo della trasgressione, cioè quello che succede comunque nelle sezioni, lo raccontano loro, è un'altra cosa. Insomma, ci sono moltissime cose che non funzionano in carcere. Ci sono anche delle grosse difficoltà organizzative, anche noi quando facciamo gli eventi, adesso ad esempio sono uscite delle nuove norme che sono molto restrittive, non è facile.
0: Professore, chiudo con lei. Io ho imparato una cosa ascoltandovi, che non possiamo pensare di poter vivere in un consesso sociale, compreso quello all'interno delle carceri, senza instaurare relazioni e senza nutrire le relazioni. in una società invece in cui trasformiamo gli individui in singole monadi che devono vivere per approvvigionarsi di quanti più beni possibili e vivendo la propria identità in funzione di quante cose hanno in mano, in una società fortemente individualista, questo meccanismo che lei ha posto in essere insomma mette in discussione anche questi modelli sociali, questo modo di vivere, cioè quello dell'approvvigionamento, insomma l'avere piuttosto che l'essere, per citare Eric Fromm. Questo richiede uno sforzo profondo, quello di alimentare e nutrire le relazioni comprensive all'interno del carcere, anche delle guardie carcerarie, anche del personale che ci lavora, sulla base di quello che ci ha raccontato Carolina.
3: È qualcosa che sta divenendo. Quando ho cominciato a lavorare in carcere 46 anni fa, di questa collaborazione c'erano episodi sporadicissimi, del tutto casuali, lasciati all'iniziativa delle singole persone ispirate. Nel tempo la cosa va prendendo forma. Non mi risulta comunque che esistano programmi sistematici per favorire in modo organico questa collaborazione tra il personale penitenziario e chi viene dall'esterno. Chi viene dall'esterno di solito è un benefattore, che decide di stanziare parte del proprio tempo per l'evoluzione del condannato. Non è il mio caso, che notoriamente io vado in carcere non come benefattore ma per studiare. Quindi insomma questa collaborazione, questa integrazione è importantissima anche per la ragione seguente. Nella tradizione del carcere ci sono da una parte i detenuti che pensano agli agenti di polizia penitenziaria come a dei persecutori cattivi e comunque ignoranti, questo nella tradizione, e nella tradizione del carcere ci sono gli agenti di polizia penitenziaria che pensano ai detenuti come delle persone che volontariamente hanno commesso i crimini che hanno commesso e che quindi sono delle persone cattive. Il termine che viene utilizzato per descrivere i detenuti, o che veniva utilizzato, è camosci. In realtà questa contrapposizione permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio deviante. Di conseguenza la presenza in carcere di iniziative e di persone che riescano ad essere in colloquio aperto e costruttivo sia con gli agenti sia con i detenuti è utile a rompere progressivamente questo muro che permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio e agli agenti di esercitare il loro mestiere, che in quel caso si limita semplicemente a controllare. Il carcere è nato per chiudere e controllare, ma la Costituzione dice che il carcere deve educare e far evolvere. E fino a quando le persone sono separate da un muro, questa evoluzione è difficilissima.
0: Dunque, tiriamo giù il muro. Io ringrazio il professor Yuri Aparo, ringrazio Carolina Rocca, ringrazio Edoardo Lastrico per essere stati qui con noi oggi, ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente vi rimando a sabato prossimo, ricordandovi che domani naturalmente alle 20 c'è la replica di questa trasmissione. Arrivederci a tutti.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice,

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità, con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e va in onda su Giornale Radio, la radio libera di informare. Oggi parliamo di Stati Uniti d'America e le storie che racconteremo sono quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter.
4: La prima donna nera che resta al suo posto a bordo di un autobus durante la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America del Sud è Claude Colvin, studentessa di Montgomery in Alabama. Viene arrestata il 2 marzo 1955. È il primo atto conosciuto di disobbedienza civile pubblico e plateale di un nero contro le regole dei bianchi in era moderna. Prima di Claudette Colvin c'erano state Harriet Tubman e Sojourner Truth e mille altre donne e uomini ormai dimenticati tra il 600 e l'800. A quel tempo, secondo la convenzione che determina la segregazione a Montgomery e nello stato dell'Alabama, su un autobus i neri siedono sempre dietro 10 seggiolini disponibili. I bianchi invece si posizionano davanti 10 sedili, mentre i posti centrali sono misti 16 intermedi. E si possono utilizzare solo se tutti gli altri sono occupati, ma la precedenza spetta comunque ai bianchi. Il primo dicembre 1955 anche Rosa Parks sale sull'autobus 2857 della rete dei trasporti pubblici della città alla fermata di Capitol 8, la stessa in cui era salita Claudette Colvin. Occupa il primo posto dietro all'area riservata ai bianchi. Dopo tre fermate, l'autista James Blake le intima di alzarsi e di spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Rosa si rifiuta e Blake avverte la polizia. La sarta Rosa Parks viene subito arrestata, incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine sulla segregazione. Ma i razzisti dell'Alabama fanno male i loro tristi conti, perché l'atto di Rosa è concordato con i vertici della rete delle associazioni antirazziste dell'Alabama per far scattare la scintilla della ribellione non violenta. In seguito all'arresto illegale di Rosa Parks, 50 leader afroamericani guidati dall'allora sconosciuto pastore protestante Martin Luther King avviano la campagna di boicottaggio dell'autobus di Montgomery. Per 381 giorni i pullman della città restano immobili, come impietriti, e la protesta dei neri d'America esplode in tutto il paese. Nel 1956 il caso di Rosa Parks giunge alla Corte Suprema degli Stati Uniti e dopo la sua storica sentenza la segregazione sugli autobus pubblici dell'Alabama diviene incostituzionale. Il Mayflower non è ancora salpato con a bordo il gruppo di padri pellegrini. Nel 1619 la nave di schiavi portoghese João Batista lascia il porto di São Paulo de Luanda, un avamposto militare portoghese nell'Africa centro-occidentale, nell'attuale Angola, e salpa verso Vera Cruz, nella Nuova Spagna. Il capitano Manuel Mendes da Cunha porta con sé 350 schiavi africani, 200 dei quali imbarcati su licenza, detenuta da investitori a Siviglia per poi venderli in Nuova Spagna. Manuel Mendes de Cunha raggiunge Vera Cruz il 30 agosto 1619, consegna però soltanto 147 africani, inclusi, secondo i registi spagnoli, 24 ragazzi neri venduti in Giamaica. Gli stessi registi confermano che Manuel Mendes de Cunha, durante il viaggio, viene assalito da navi corsare al largo della costa di Campeche, lungo l'attuale costa del Golfo del Messico. Una di quelle imbarcazioni pirate inglesi con lettere di corsa olandesi di marca offerte da Maurice, principe d'Orange. Si chiama White Lion ed è comandata da John Colin Jope. In mare, durante la rapina e i danni della João Batista, incrocia l'ammiraglia Treasure di proprietà di Robert Rick, secondo conte di Warwick, alla guida del capitano Daniel Elfrit. Il White Lion attracca a Point Comfort su James River e poi raggiunge Jamestown, il borgo di poche centinaia di anime della Virginia, la prima colonia inglese in Nord America. 4 giorni dopo viene raggiunta dal Treasure. Le due navi si caricano 15 uomini e 17 donne, tutti africani, sottratti in mare proprio al commerciante di schiavi portoghese Manuel Mendes da Cunha. Sono però soltanto una parte del gruppo. Durante il percorso muore circa la metà degli africani, proprio come milioni di neri perdono la vita durante il cosiddetto passaggio intermedio o passaggio di mezzo, tra il 1619 e il 1865. Il capitano del White Lion, John Colin Jope, getta l'ancora a Point Comfort e baratta subito il suo bottino umano in cambio di cibo. Quelli sbarcati dal White Lion sono i primi africani venduti e registrati come schiavi nelle colonie britanniche d'America e il loro arrivo segna l'inizio di un capitolo orribile della storia degli Stati Uniti, almeno 250 anni di traffici di milioni di esseri umani seguiti da un lungo periodo di segregazione. Dallo sbarco delle navi White Lion e Treasure in Virginia sono passati oltre 400 anni e questa ingiustizia non è ancora terminata. Che fare allora? Solo ammettere che le radici della prosperità americana affondano in un terreno impregnato di ingiustizie permetterebbe ad un'intera nazione di voltare pagina e farebbe crescere l'America dal mito della sua innocenza ad una saggezza degna dei suoi fondatori. Nelle navi stipati dai mercanti di esseri umani, gli africani, strappati con violenze inaudite dalle loro terre, si portano dietro tutto quello che hanno sentito e visto nei loro primi scampoli di vita. A volte sono i racconti dei capi tribù narrate in silenzio davanti al fuoco. Altre volte sono storie che si tramandano di generazione in generazione e che si perdono nella notte dei tempi. Spesso sono credenze, presagi, danze rituali, disegni, immagini oniriche, ritmi tribali. Ogni futuro schiavo si carica il suo passato sulle spalle, nei muscoli delle braccia, delle gambe, nei calli delle mani, nel cervello, nel cuore. Non conosce la rotta precisa della navigazione dei loro caccerieri, ma sente il peso della rapina e della sottomissione, del lavoro forzato, l'odore acre della morte del compagno caduto stremato dallo sforzo immane, il dolore delle malattie. Soprattutto scopre la detenzione, quel terribile tintinnio del ferro delle catene imposto dai bianchi. Li comincia a disprezzare. Affronta durissimi viaggi in mare che durano un'eternità, con il sogno di liberazione appeso al filo di una memoria che si assottiglia miglia dopo miglia, con il desiderio di un ritorno in Africa e la speranza di un'emancipazione forse ritrovata nella loro destinazione finale. La costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nascerebbe il mito di John Henry. Perché lui, sempre secondo la leggenda, sarebbe uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia, che trasforma la storia e la geografia di un paese, diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Bend Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna, 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi, costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti. Senza sosta, dal mattino alla sera, per 3 anni, John Henry usa un martello da 14 libbre. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotive. Trivella i fori a mano profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite. Tutti i giorni, con un martello da 9 kg in mano. Con i muscoli e la concentrazione, si fa strada metro dopo metro attraverso la Big Bend Mountain. Poi arrivano le prime trivelle a vapore e gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano e non si ammalano. Così quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Big Bend Mountain, John Henry si cimenta nella sfida dell'uomo contro la macchina. scommette che l'avrebbe sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 35 minuti, dice John Henry ai suoi compagni di lavoro. La gara feroce e la battaglia epica a inizio, l'uomo e la macchina, fianco a fianco. John Henry porta due martelli da 20 libbre e uno per mano. 35 minuti dopo termina il tempo della sfida. La macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Henry alza i due martelli verso il cielo in segno di vittoria e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. I suoi colleghi gridano, applaudono.

nel cervello. Il più grande perforatore della Chesapeake Ohio Railroad è morto. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Harry ha battuto la trivella. Così racconta la parabola dell'afroamericano John Harry, per alcuni ambientata in Virginia, per altri in Alabama. La sua figura titanica diviene un simbolo per i movimenti dei lavoratori e dei diritti civili, simbolo di abnegazione, dello sfruttamento, della dignità dell'uomo nell'era delle macchine, di orgoglio razziale e solidarietà. Non c'è luogo d'America dove qualcuno non abbia eretto un monumento a John Harry. Il percorso di emancipazione delle donne nere passa anche attraverso l'esempio straordinario ed emblematico di Sojourner Truth. James e Elizabeth Bound Free sono schiavi del colonnello Hardenberger, la cui proprietà si trova a 150 km a nord di New York. Isabella è una dei loro 13 figli. Muore il colonnello e gli schiavi passano al figlio Charles, che poco dopo perde la vita. Così nel 1806 Belle, 9 anni, viene venduta all'asta e acquistata insieme ad un gregge di pecore per $100 da John Neely e si trasferisce a Kingston. L'uomo è malvagio e violento, la tratta malissimo. La picchia con un fascio di verghe, la stupra, la oltraggia e umilia ogni giorno. Poi la vende nel 1808 per $105 all'oste Martinus Shiver di Port Even. E dopo 18 mesi Shiver la rivende per $175 a John Dumont di West Park. Dumont diviene dunque il suo quarto proprietario, il più benevolo e gentile, ma la moglie invidiosa e avida rende ancora più difficile la vita di Belle. Nel 1815 la ragazza si innamora di Robert, uno schiavo che appartiene ad una fattoria dei dintorni, ma il padrone di Robert ostacola la relazione. Lo picchia a morte e il sogno d'amore di Belle naufraga ancora una volta nella violenza. Così due anni dopo viene costretta da Dumont a sposare lo schiavo Thomas. Avrà 5 figli. Sono gli anni in cui lo Stato di New York promulga le prime leggi abolizioniste. Dumont le promette la libertà solo se avesse lavorato bene e fosse stata leale. Poi cambia idea. Belle progetta la fuga e nel 1826 si dilegua con la figlia minore Sofia. Lascia gli altri bambini perché non sarebbero stati legalmente liberi, secondo la legge. La accolgono Isaac e Maria Van Wagener. Si batte per riottenere il figlio Peter, venduto illegalmente da Dumont ad un proprietario terriero dell'Alabama. È la prima donna nera che porta a giudizio un uomo bianco e vince pure la causa. Nel 1843 Isabel cambia il nome in Sojourner Truth. È già conosciuta la gran parte della popolazione nera americana. Il 29 luglio 1851 interviene ad Akron al convegno per i diritti delle donne dell'Ohio e pronuncia il suo discorso celebre «Non sono una donna, è la svolta». Sojourner Truth è ormai al massimo della sua popolarità. Centinaia di discorsi pubblici, marce, comizi, convegni in tutto il paese. Durante la guerra civile contribuisce al reclutamento di soldati neri per l'esercito dell'Unione. Di battaglia in battaglia non vince però la sua guerra finale per la vita e se ne va il 26 novembre 1883 a 86 anni nella sua casa di Battle Creek con i suoi familiari accanto. La vita di Araminta Ross, conosciuta come Harriet Tubman, è una piccola grande storia d'America. Per lei non c'è una data di nascita precisa. Diciamo che viene al mondo nel 1820 o giù di lì, nella piantagione di Anthony Thompson, a sud dell'attuale Madison e Woolford. Araminta è figlia di schiavi e vive con altri 8 fratelli. 3 di loro vengono venduti da Edward Brodless, loro proprietario. Araminta viene separata a soli 6 anni. I Brothers la cedono ad una famiglia che la utilizza come tata al figlio della donna, ma la violenza che subisce è quotidiana. Viene frustata per 5 volte prima di colazione e di quella drammatica esperienza porterà le cicatrici per sempre. A 13 anni Araminta si trasferisce nella piantagione di James Cook. Si ammala di morbillo e viene rispedita al mittente. Mentre effettua le consuete commissioni, uno schiavo riesce a fuggire dall'assalto del suo padrone. Il bianco vede Araminta e le intima di fermarlo, ma la ragazza non si muove e lo schiavo

0: Chiavo si dilegua, così il padrone lancia un oggetto di metallo di 1 chilogrammo e colpisce in testa Araminta che perde i sensi. Questo infortunio le lascerà conseguenze per tutta la vita. Quando compie 20 anni, sposa John Tubman, un uomo libero, e cambia nome in Harriet Tubman. Il suo status di schiava condiziona la vita della coppia, dei cui figli sarebbero stati di proprietà dei Brothers. Nel 1849 Harriet si ammala e il padrone tenta di venderla con scarsi risultati. Dopo la morte di Edward Brothers, la moglie Elisa Ann si libera di tutti gli schiavi e Harriet decide di rompere la schiavitù. Fugge con i fratelli Harry e Ben. Il 17 settembre 1849. Nel 1850 viene promulgato il Fugitive Slave Act. L'atto prevede la denuncia e l'arresto di chiunque sia sospettato di essere uno schiavo in fuga, eliminate le protezioni per i sospetti fuggitivi e forniti incentivi economici per rapire persone di origine africana. Il suo obiettivo diventa a quel punto la liberazione dei neri dalla sopraffazione e dalla violenza, attraverso la Underground Railroad, una rete di percorsi segreti e luoghi sicuri utilizzati dagli afroamericani diretti verso gli stati che hanno abolito la schiavitù e il Canada. Muore nel 1913 ad Auburn, seppellita con gli onori militari al cimitero di Fort Hill, circondata dall'affetto di migliaia di persone, quei neri ed ex schiavi a cui la Tubman ha offerto una via di fuga, un passaporto per la libertà e l'emancipazione. Nel 1865 termina la guerra di secessione con la vittoria dell'Unione e solo un anno dopo, il 21 dicembre 1866, nasce a Pulaski, in Tennessee, il Ku Klux Klan, un'associazione segreta e razzista guidata dal generale sudista Nathan B. Forrest, il Grand Wizard dell'Impero Invisibile, e dal suo luogotenente Ewans. L'obiettivo è chiaro fin dalle prime azioni: difendere i privilegi dei bianchi contro gli uomini di colore con la violenza. L'idea dei generali sudisti è quella di continuare la guerra di secessione perduta, ma in forma clandestina. Gli affiliati vengono scelti dopo complessi rituali, indossano toghe bianche con cappucci, coprono il volto per nascondere l'identità e per imitare gli spiriti di combattenti defunti che si vendicano dei nordisti. Tra il 1882 e il 1959, 4.743 persone sono state uccise da linciaggi, 3.446 di queste sono di colore. L'ideologia razzista alla base del Ku Klux Klan non si è mai estinta negli Stati Uniti. Il gruppo segreto e clandestino è oggi organizzato in un centinaio di cellule con qualche migliaio di aderenti. Siamo a Paden, Oklahoma, 2 maggio 1911. Lo sceriffo di Oemac, George Loney, e i suoi sgherri danno la caccia ai responsabili di un furto di bestiame. Trovano invece una carcassa macellata nella misera fattoria dei Nelson, una povera famiglia di neri. I cosiddetti tutori dell'ordine restano convinti della loro colpevolezza. Mentre cercano di arrestare il capofamiglia, Austin Lawrence, un ragazzino di 14 anni, cerca di proteggere dagli sbirri la madre Laura e la sua sorellina appena nata. Laura afferra un fucile e Lawrence colpisce con la pistola lo sceriffo Loney, che muore dissanguato. Austin Nelson viene subito arrestato. Si dichiara colpevole del furto e viene trasferito nella cella di sicurezza della prigione statale di McAllister, ma sarà la sua salvezza. Laura e Lawrence rimangono detenuti con la figlia più piccola nella prigione della contea in attesa di un processo che mai si celebrerà. Quello contro Laura e Lawrence sarà un processo sommario di popolo. La notte tra il 24 e il 25 maggio 1911 madre e figlio vengono trascinati fuori dalla cella, sequestrati da una quarantina di uomini bianchi armati. Laura più volte stuprata. I loro corpi seviziati vengono impiccati ad un ponte sul North Canadian River, sulla strada per Shelton. Di quel fatto orribile e vergognoso famoso restano gli scatti del fotografo di OMAC, George Farnham. Sono ritratti i corpi senza vita di Laura e Lawrence che pendono dal ponte. È una folla composta da un centinaio di persone che osservano la scena compiaciuti. Nessuno è mai stato incriminato per il brutale assassinio di Lawrence e Laura Nelson e i loro assassini mai identificati. 1935, Harlem si trova a nord dell'isola di Manhattan a New York City ed è qui che si verifica, secondo Jeffrey Stewart, professore di storia alla George Mason University, la prima rivolta razziale moderna, mentre gli Stati Uniti cercano di uscire dalla Grande Depressione. Il 19 marzo del 35 un impiegato del Crest 5 and 10 Store ferma il portoricano nero Lino Ravera, un ragazzino di 16 anni. Minaccia di picchiarlo a sangue, il giovane allora gli morde una mano e gli altri commessi chiamano la polizia. Dopo una trattativa con il manager del grande magazzino, Ravera viene rilasciato. Intanto si raduna una piccola folla, si sparge la voce che il ragazzo sia stato invece ucciso dai colpi sferrati dalla polizia e dai commessi, ma non è vero. Quando calano le tenebre, un gruppo di giovani si avvicina al magazzino con cartelli e striscioni. Le saracinesche e i vetri dei negozi dei bianchi vanno in frantumi, poi si passa ai loro magazzini, alle abitazioni. La rivolta dura 24 ore, un bilancio finale pesante, 3 morti, decine di feriti, 2 milioni di dollari di danni. Nelle settimane successive il sindaco Fiorello LaGuardia istituisce una commissione per comprendere le ragioni della ribellione. In questo documento si parla di ingiustizie, di discriminazioni in materia di occupazione, di aggressioni della polizia e di segregazione razziale. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, raccontiamo la storia d'America, da Harlem a Black Lives Matter.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 22 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: State ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare. Il lato oscuro della verità oggi racconta le storie degli Stati Uniti d'America, quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter. Il 28 agosto 1963 avviene la grande rivoluzione nel cammino dell'emancipazione dei neri d'America. È il giorno della marcia su Washington per il lavoro alla libertà e a sostegno dei diritti civili. Giunge dopo il massacro del 2 maggio del 63 a Birmingham, in Alabama, dove un'analoga marcia viene repressa nel sangue dalla polizia con i cani addestrati lanciati contro i manifestanti. Viene organizzato dai cosiddetti Big Six. Sono Philip Randolph, James Farmer, John Lewis, Martin Luther King, Roy Wilkins, Whitney Young. 2000 autobus, 21 treni, 10 aerei a noleggio, un numero imprecisato di auto private convergono tutte su Washington. Provengono da migliaia di punti sparsi della mappa degli Stati Uniti d'America. Portano cestini da picnic, brocche d'acqua, bibbie e la loro voglia di marciare, cantare, pregare in protesta contro tutte le discriminazioni. Intonano a squarciagola canzoni come Oh Freedom o We Shall Overcome. Li seguono 1700 inviati di tutto il mondo, con taccuini, telecamere, macchine fotografiche, unità mobili e radiofoniche. Li tengono d'occhio 5.900 agenti di polizia, 2.000 della Guardia Nazionale, 3.000 soldati. A vedere la scena dall'alto è una marea umana. La marcia determina l'approvazione del Civil Rights Act del 1964 e del Voting Rights Act del 1965. Sul palco cantano e suonano Bob Dylan, John Baez, la regina del gospel, Mariah Amalia Jackson, Peter Paul e Mary. Nella bolgia generale si alternano gli oratori. Ed è quel giorno che Martin Luther King pronuncia a Lincoln Memorial il suo storico discorso I Have a Dream, invocando la fine del razzismo e la pace tra i bianchi e i neri.
5: I have a dream.
0: Malcolm Little passa una giovinezza turbolenta, imperniata nello sfruttamento delle prostitute, spaccio di stupefacenti rapine. Poi negli anni di prigione studia Nietzsche, Kant, Erodoto, abbandona il fumo, il gioco d'azzardo, prende coscienza della questione degli afroamericani. Sempre nel carcere di Charleston, Malcolm Little viene in contatto con i seguaci di Elijah Muhammad, si converte alla nazione dell'Islam e ne diventa leader carismatico con il nome di Malik el-Shabazz. Malcolm Little assorbe le tesi di Muhammad, secondo cui l'uomo bianco è una creatura diabolica capace solo di propagare il male in tutte le sue forme. Per separarsi dal mondo dei bianchi, Muhammad obbliga i suoi black muslim, i musulmani neri, a mutare il proprio cognome sostituendolo con una X, in memoria dell'ignota tribù africana di provenienza. Così Malcolm Little diventa Malcolm X. Malcolm X sostiene che i neri non vogliono la felicità dopo la morte, ma dignità e diritti subito, qui e ora, in questa vita. Per Malcolm X l'integrazione dei neri resta una meta del tutto illusoria, perché i bianchi avrebbero sempre rifiutato i neri. Un nazionalismo nero che contrasta i bianchi permeati di razzismo e incapaci di redenzione che propone la costruzione di uno Stato, di una nazione. Poi cambia idea. Non tutti i bianchi sono il diavolo. Ci sono anche bianchi sinceri capaci di essere fraterni con un nero. Sono gli ultimi giorni di Malcolm X. Lui sente che la sua fine ormai è vicina. Il gruppo di fanatici della nazione dell'Islam sta preparando l'agguato e la FBI è formata da diverse fonti, ma non fa nulla per evitare la sua uccisione. Malcolm X manda avanti le sue idee, si fa ritrarre armato di fucile mentre guarda fuori dalla finestra chiusa della sua abitazione, un'immagine di un uomo solo e in guerra. Viene assassinato con 7 colpi di arma da fuoco il 21 febbraio 1965 a New York durante un comizio. Le successive indagini e processi stabiliscono che l'omicidio viene formalmente organizzato da 3 membri della nazione dell'Islam, ma gli agenti federali sono a conoscenza del piano e non intervengono. Mentre la nazione dell'Islam e il suo leader Malcolm X fanno proseliti tra i neri della grande città, il reverendo Martin Luther King ingaggia la sua lotta non violenta contro il potere razzista bianco degli Stati del Sud. Nasce ad Atlanta il 15 gennaio 1929, cambia nome in Martin Luther King dopo un viaggio nella Berlino nazista degli anni 40, dove viene affascinato dalla figura del riformatore Martin Lutero. Dopo gli studi teologici nell'Università di Atlanta e Boston, a 25 anni diventa reverendo della Chiesa Battista di Dexter Avenue a Montgomery, in Alabama, una delle città del profondo sud americano dove la tensione razziale raggiunge i picchi di maggiore violenza. Ed è proprio a Montgomery dove King organizza lo sciopero dei mezzi pubblici tra il 1955 e il 1956, in seguito agli atti di disobbedienza civile di Claudette Colvin e Rosa Parks. Le sue prime campagne puntano all'abolizione del sistema di norme segregazioniste vigenti soprattutto negli Stati del Sud, le leggi Jim Crow. Il 20 settembre del 58, mentre sta firmando alcune copie del suo libro Marcia verso la libertà, in un negozio di Harlem King viene pugnalato al petto con un tagliacarte. Il 1 febbraio del 60 gli studenti di un college della Carolina del Sud non vengono serviti al tavolo della mensa per motivi razziali. È la miccia che innesca il movimento studentesco per l'integrazione, che in 3 mesi si diffonde in moltissimi atenei degli Stati del Sud. Partecipa a sit-in davanti a grandi magazzini come quello di Atlanta. Viene arrestato più volte. Si reca ad Albany, cittadina della Georgia, su invito di William Anderson. Poi a Birmingham. Organizza una pubblica dimostrazione che coinvolge migliaia di giovani. Molti di loro sono bambini piccoli usciti da una chiesa locale, che viene dispersa con tale violenza da destare l'orrore del presidente John Fitzgerald Kennedy, deciso a rilanciare il sostegno del potere centrale alle rivendicazioni dei neri. Pochi mesi prima di essere ucciso a Dallas, il 22 novembre del 63, Kennedy presenta un progetto di legge organico per abolire la separazione in tutti i locali pubblici e nelle scuole. Per costringere il Congresso ad approvare il provvedimento, le principali associazioni antirazziste, guidate anche da Martin Luther King, organizzano la grande marcia di 200.000 persone su Washington. Florida portano a 285 arresti. Gli attivisti lasceranno la città solo alla notizia dell'imminente disegno legislativo firmato dal nuovo presidente Lyndon Johnson il 2 luglio del 64. Sempre nell'estate del 64 si sposta in alcune città del Mississippi, dove molti membri della rete antirazzista sono stati uccisi o fatti sparire, nell'intento di far sentire la sua vicinanza di leader. Poi il riconoscimento più importante, il 10 dicembre del 64. A Oslo riceve il premio Nobel per la pace. I $54,000 del premio vengono divisi tra i vari movimenti per i diritti civili. L'uccisione di Malcolm X il 21 febbraio del 65 fa aumentare la rabbia del proletariato nero delle città. Purtroppo nei quartieri neri, sempre più degradati, si diffondono in maniera devastante la delinquenza e la droga. Il marzo del 65 in Alabama esplode la violenza razzista durante la prima delle tre marce da Selma a Montgomery. È la domenica di sangue, Bloody Sunday. 600 dimostranti neri vengono duramente bastonati dalla polizia durante l'attraversamento del Edmund Pettus Bridge. Sul piano dei diritti civili, la battaglia per l'integrazione, dopo la firma del documento il 6 agosto del 65 del Voting Rights Act, può dirsi vinta. Alla media borghesia nera e benestante diviene possibile fare carriera sul lavoro, nell'amministrazione federale, nell'esercito e persino nella vita politica. Contrario al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Vietnam, King chiede una moratoria dei bombardamenti. Intanto il razzismo non si è spento e l'assassinio di Martin Luther King il 4 aprile del 68 resta la tragica prova. Ma di lui, di questo grande condottiero nero, resta ancora oggi la memoria. Robert Francis Kennedy, 20 novembre 1925, Brooklyn. Bob o Bobby, come lo chiamano in modo affettuoso in famiglia e tra gli amici, si laurea all'Università di Harvard nel 1948 dopo una breve esperienza nella Marina Militare. Si specializza in legge all'Università della Virginia nel 1951 e guida la campagna per le elezioni al Senato nel 1952. La sua ascesa ai vertici della politica americana è fulminea e viene in seguito all'incarico come consulente legale del Senato nel comitato anti-racket nel 1956. Lascia il comitato tre anni dopo per sostenere la campagna presidenziale del fratello. Robert viene nominato ministro della giustizia e svolge un ruolo di consigliere chiave per questioni interne e internazionali. L'invasione della Baia dei Porci a Cuba del 61, la crisi dei missili 18 mesi più tardi, il contrasto all'azione militare in Vietnam, il sostegno al movimento per i diritti civili e gli ideali del reverendo Martin Luther King. Bob Kennedy è un riformatore di cui l'America progressista ha un gran bisogno. Non ce n'è più in giro, dopo l'eliminazione di John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King. Il resto è conservazione, reazione, supremazia bianca, destra estrema. Il resto sono slogan tipo legge e ordine che affascinano quella parte d'America provinciale rimasta da sempre esclusa, rancorosa, appesa al filo dell'antenna della televisione. Bob è un politico di razza, uno che sa parlare al cuore e alla testa del suo popolo, bianco e nero, perché lui pensa solo insieme possono raggiungere l'abolizione di ogni discriminazione, la fine della schiavitù culturale, l'onta della storia americana. È un processo lungo, difficile, ma Bob è consapevole che prima o poi l'obiettivo finale può essere a portata di mano. Basta metterci l'impegno civile, la perseveranza e il metodo. Possiede una visione ampia della politica e dell'economia. Il 21 maggio del 68 Kennedy si sposta al San Francisco Press Club in California. Il suo comizio contiene alcuni concetti fondamentali che compariranno nella politica interna ed internazionale solo molti anni dopo la loro enunciazione. Partecipazione del cittadino, autonomia. Sono parole profetiche. Kennedy vince le primarie in Indiana e Nebraska, perde in Oregon, ma si aggiudica ancora Dakota del Sud e California e si apre la strada per la candidatura alla Casa Bianca. Ma in America la maggioranza a quel tempo non è democratica. Duri segnali di restaurazione. Eventi reazionali si abbattono sul paese per stroncare il grande movimento che chiede diritti civili alla fine del conflitto in Vietnam. Le televisioni trasmettono l'orrore in diretta, le immagini dei bambini con le mani alzate che fuggono dai loro paesi in fiamme colpito da bombe al napalm. I quotidiani e i periodici diffondono i testi delle ultime lettere dal Vietnam spedite dai soldati americani. Ragazzi d'America di 18 anni, muscoli e faccia quadrate, bianchi e neri, ricchi e poveri, di ogni ceto sociale, di ogni classe. 18 anni, tutti di leva, pochi riservisti. 18 anni, un fucile in spalla, scarpe grosse, purché di fame. fango. 18 anni, lunghe marce, pioggia, paludi, zanzare. 18 anni, i figli della Nuova America, partiti ordinati e puliti, tornano a casa dentro una bara avvolta dalla bandiera stella e strisce. Con una medaglia d'oro sul petto e un funerale militare. L'inno, il saluto, i discorsi, la retorica. E sentire forte e chiaro il rumore assordante degli aerei B-52 che bombardano le pianure del Vietnam. Mentre in America si alza il volume delle urla dei ragazzi con i cartelli che marciano contro la guerra. Le canzoni di John Baez e di Bob Dylan. I concerti dei Grateful Dead e di Jefferson Airplane. I giovani bruciano le cartoline di precetto davanti ai distretti militari americani. Di tutto questo e molto altro ancora, Bob Kennedy prende parte. Per lui che giustifica all'inizio l'entrata in guerra, il conflitto bellico in Vietnam era un incubo ricorrente. Un totale fallimento sul piano etico e militare. Il 5 giugno 1968 Robert Kennedy viene ferito all'hotel Ambassador di Los Angeles, pochi minuti dopo aver terminato il discorso con cui celebra la vittoria nelle primarie del Partito Democratico in California, in vista delle successive elezioni presidenziali. L'attentatore Siran Siran, un palestinese cristiano con cittadinanza giordana, gli spara 3 proiettili ravvicinati calibro 22. Roba da signorina, dirà qualcuno, eppure lo uccide perché lo colpisce dritto al cuore. Bob Kennedy muore il giorno successivo, 26 ore dopo il suo ferimento. Lo slogan Black Power, assai efficace sul piano mediatico, viene pronunciato per la prima volta da Stokely Carmichael, 16 giugno 1966 a Greenwood, Mississippi, durante la marcia contro la paura, seguito da una sorta di rap cantato dalle migliaia di afroamericani presenti al corteo. Black Power, yes, Black Power, Black Power. Stokely Carmichael è un leader riconosciuto nel movimento dei diritti civili dei neri, ma deve fare i conti con la maggiore popolarità di figure carismatiche come Martin Luther King e Malcolm X. All'inizio è un fervente sostenitore del reverendo King e della sua filosofia di protesta non violenta. Poi si mette alla guida dello Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, e si radicalizza in seguito alla violenta repressione della polizia contro le manifestazioni negli Stati Uniti del Sud. Dal fervente pacifismo Carmichael passa alla teorizzazione della violenza utilizzata per autodifesa. Dopo la sommossa di Watts a Los Angeles nel 65, l'SNCC rompe i suoi legami con il Movimento per i Diritti Civili Ufficiale, ritenuto superato dagli eventi, vecchio e obsoleto nella forma e nella sostanza. E l'anno dopo, il 15 ottobre del 66, Wayne Newton e Bobby Seale fondano a Oakland il Black Panther Party per l'autodifesa dei neri. 6.000 membri, non di più, ma una base potenziale di enorme portata politica. Le Pantere Nere criticano il capitalismo, si uniscono al New Left bianca legata alle idee socialiste e comuniste, ma le reazioni degli apparati repressivi contro le richieste degli afroamericani sono sempre più violente. Così il Black Panther Party organizza una sorta di servizio d'ordine con l'intento di spingere il movimento dei diritti civili verso forme organizzate di ribellione violenta. Anche l'immagine contribuisce alla nascita del mito. Le pantere si presentano rigorosamente in divisa alle manifestazioni, baschi neri, pantaloni neri larghi con la piega, giacche di cuoio nera, camicie blu o pullover a collo alto, cravatta nera, scarpe nere, la deriva è ormai alle porte. E scatta ben presto la reazione degli apparati di Edgar Hoover, il padre padrone della polizia. Nel 1968 i leader di Black Panther Party vengono tutti arrestati, ma in controtendenza al declino strutturale del movimento, la sua popolarità cresce a dismisura anche grazie alla disobbedienza civile messa in atto durante i giochi olimpici di Città del Messico del 1968. I velocisti neri dei 200 metri, Tommy Smith e John Carlos, salgono sul podio scalzi, con pugni chiusi e guanti neri, e ricevono le loro meritate medaglie restando immobili con il capo chino, mentre dagli altoparlanti dello stadio escono le note dell'inno americano Star Spangled Banner. La loro immagine forte e drammatica compie il giro del mondo, diventa il simbolo della lotta delle Black Panther. In seguito a questo gesto clamoroso, Smith e Carlos saranno sospesi dalla squadra statunitense con effetto immediato ed espulsi dal villaggio olimpico. In America i due atleti subiscono altre ritorsioni, ricevono minacce di morte e sono costretti ad abbandonare la loro carriera. Intanto la repressione poliziesca colpisce duro, divide il partito, produce la sua dissoluzione. Ma personaggi come come Stokely Carmichael, Huey Newton, Bobby Sale, George Jackson, Angela Davis e altri radicali neri diventeranno simboli della rivolta mai sopita contro la discriminazione razziale. Minneapolis, Minnesota, 25 maggio 2020. L'episodio che accende la miccia dell'ultima rivolta americana viene impresso in una serie di video agghiaccianti. Il primo è girato da una passante, da Arnella Fraser. Mostra l'afroamericano George Floyd ammanettato e steso a terra con il ginocchio del poliziotto premuto sul collo per 8 minuti e 46 secondi. Le ultime parole pronunciate da Floyd sono «I can't breathe», «Non riesco a respirare». La prima versione della polizia è già un vergognoso falso. L'uomo è immobilizzato dai quattro agenti della volante perché resiste all'arresto. Punta il secondo video proveniente dalle telecamere di sicurezza di un ristorante. Dura un'ora e rileva le evidenti discrepanze del racconto della polizia. Il SUV di George Floyd, ci sono a bordo altre due persone. La polizia le fa scendere prima di estrarre il conducente dal suo posto con la forza. La resistenza è minima e scompare poi quando Floyd viene fatto sedere contro il muro, mani dietro la schiena, ammanettato e strattonato e poi portato dall'altro lato della strada sul marciapiede. David Chauvin, l'agente che provoca la morte di Floyd, viene licenziato, arrestato, accusato di omicidio di secondo grado, rischierebbe 40 anni di carcere, ma esce dopo aver pagato $1 milione di cauzione. La morte di George Floyd giunge 6 settimane dopo che la polizia di Louisville in Kentucky uccide Breonna Taylor, 26enne afroamericana, in un raid nella sua abitazione. E arriva 10 settimane dopo l'assassino di Ahmaud Arbery, 25enne afroamericano, inseguito da padre e figlio bianchi con un pick-up mentre fa jogging nel suo quartiere di Greene County, in Georgia. Queste morti improvvise e ingiustificate rappresentano l'ultima scintilla della ribellione nera e bianca, dopo oltre 400 anni di razzismo e xenofobia. Tutto accade durante la pandemia della Covid-19, che ha colpito e ucciso gli afroamericani in modo proporzionato. La sequenza di violenze della polizia contro gli afroamericani scatenano la rabbia contro l'oppressione e alimentano la protesta del movimento Black Lives Matter, le vite dei neri contano, già attivo dal 2013. Dopo la morte di George Floyd, il movimento si allarga in tutto il mondo, da Parigi a Sydney, da Amsterdam a Città del Capo, a tutte le città europee e italiane: Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Napoli, Palermo. Centinaia di migliaia di persone si riversano nelle strade, chiedono giustizia e la fine della brutalità per mano della polizia. Il futuro non è scritto, diceva il leader dei Clash, Joe Strummer. Non è nemmeno scritto il futuro del cammino degli afroamericani verso la piena emancipazione, verso l'uguaglianza, in un paese che però inserisce questi valori nella propria Costituzione e ne costruisce una narrazione di libertà e giustizia che sulle strade, nelle piazze d'America, troppo spesso è carta straccia. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine di fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, le prigioni per coloro che cercano di forzarle, i programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili, testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione, della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto. In breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sono le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata al rovescio focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23:45.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: 1:43.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.